0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Riva al Mare.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
1: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 准备。
1: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
2: L'ora esatta con
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: Musica, musica di gran classe per il tuo risveglio.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
7: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mavra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mavra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'ora esatta con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle famose linee di Nazca, 13 morti, tra loro 7 italiani. Media locali hanno già diffuso i nomi delle vittime, ma si attende la conferma della Farnesina. Il velivolo avrebbe perso i contatti poco dopo il decollo. In zona il meteo era perturbato. Ennesimo dietrofront di Trump sul Medio Oriente. Ho accettato la richiesta dell'Iran e dei partner di ritirare gli attacchi, ma si arrivi a un rapido accordo. Ieri sembravano imminenti nuovi pesanti raid. Intanto però le ambasciate nella regione invitano gli americani a lasciare la zona. A Mosca, 3 morti e 21 feriti per lo scoppio di un ordigno artigianale in un bar caffè nel centro della capitale. Nel locale era in corso il compleanno del neocomandante dell'aeronautica russa, diversi militari presenti. Intanto droni di Kiev colpiscono la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. Notte di tensione a Ceuta, dove dopo l'emergenza migranti ieri sera si è tenuta una manifestazione dell'ultradestra. Martedì fissata una video call dei ministri degli interni europei per fare il punto sulla crisi. Polemiche su Sanchez, che nonostante la situazione è partito per le vacanze alle Canarie. A Brugherio, in provincia di Monza, un medico è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano nel tentativo di sfuggire all'incendio che stava divorando la palazzina in cui viveva. Inutile il trasporto in ospedale. Per domare il rogo mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il ministro Valditara pronto a proporre un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka nelle scuole. Il titolare dell'istruzione propone anche di organizzare corsi di italiano per i genitori stranieri e per chi non manda i figli in classe si pensa alla revoca del permesso di soggiorno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo, meteo. Con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo, con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporale di calore tra pomeriggio e sera nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica intorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattinata non si escludono residui rovesci di pioggia nel nord della Lombardia. Dopo una notte tropicale con minime all'alba anche oltre i 25 gradi, massime pomeridiane intorno ai 39-40 gradi su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco, domenica nel complesso soleggiata ma molto calda e afosa. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto, rallentamenti per un incidente sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo viaggiando verso sud. Infine, sulla statale 16 Adriatica si segnala una carreggiata chiusa per un incidente all'incrocio con la tangenziale di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

E la frase finale, niente, non la cantano. È sempre Red su Radio Monte Carlo. Buongiorno, alle 7:08. Sono Stefano Gallarini, c'è Paolo Rossato al citofono, o meglio in console. E lo dico perché adesso deve venire con la torta e la candelina e mettere Happy Birthday to you. Non lo so, è arrivato un messaggio con un saluto di compleanno, e quindi qualcuno compie gli anni. Ma comunque sì, al di là di questo, siccome Paolo, lo sapete, fa il DJ, e allora gli capita proprio di avere le serate con qualcuno che festeggia il compleanno, allora ma devi mettere Happy Birthday to you in versione dance, tipo una cosa del genere, ok? E quindi mette quel genere di musica lì. In pratica è una cosa per me odiosissima, quei pezzi molto famosi che sono dalla marcia nuziale all'Happy Birthday, addirittura i pezzi di musica classica, beh, la marcia nuziale in effetti è tratto proprio da lì, e in versione però dance o techno, e queste cose che sono inascoltabili dal mio punto di vista, però invece durante le serate magari si è costretti a metterle, appunto per questo motivo, con la persona che di solito festeggia in quel momento, che è imbarazzatissima perché si sente gli occhi puntati addosso da tutte le persone che sono intorno, anche nei ristoranti succede così. E infatti la cosa migliore è applaudire, insomma, perché capiamo l'imbarazzo di chi sta festeggiando in quel momento. Niente imbarazzo per noi qui su Radio Monte Carlo, ma tanta grandissima musica per celebrare l'estate ormai nel pieno, quest'agosto, e rinfrescarci anche con quella. Dai, potrebbe avere questa influenza una bella musica come questa. Incognito, Joy Rose.

Oscar, Golden Globe, Brit Award, cioè questa canzone ha vinto tutto in pratica con un film incredibile, perché Skyfall era del 2012, è considerato uno dei migliori capitoli della saga di 007. Stavo pensando allora a quelle canzoni, a quei pezzi, a quelle colonne sonore che sono diventate addirittura forse più iconiche del film, perché succede anche questo. Per esempio My Heart Will Go On, la colonna sonora di Titanic, è diventata veramente iconica quanto il film, se non di più. Oppure Take My Breath Away, Top Gun, è diventato forse più famosa la colonna sonora del film. Ghostbuster, ce ne sono veramente una valanga e questa è tra quelle. Skyfall è un pezzo davvero incredibile. Adele è stata proprio brava a creare una colonna sonora perfetta per la saga di 007, non è assolutamente facile. Torniamo un po' indietro, nel 1999 le TLC avevano avuto grande successo con questa No Scrubs.

0: Devo dire che il tiro di quest'anno Scraps è veramente incredibile, ti tira dentro tanto, è una musica straordinaria. Erano gli anni, la fine degli anni 90, per la verità, le TLC avevano avuto un grandissimo successo. Appena ascoltate qui su Radio Monte Carlo, a proposito di colonne sonore, prima abbiamo sentito Skyfall di Adele, arriva un'altra canzone che non è esattamente una colonna sonora, ma che è stata usata per un film e da lì poi ha avuto un successo incredibile.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
9: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. visitpiemonte.com.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Era il 1976, Kirk Carradine con questa I'm Easy era riuscito a portarsi a casa l'Oscar come miglior canzone originale. Il film era Nashville di Robert Altman, un film che forse è stato considerato, possiamo considerare il più bel film che abbia mai fatto, uno dei più interessanti sicuramente, e racconta una cosa molto curiosa, perché la città è in fermento per un concerto, per un grande evento musicale che deve arrivare, e c'è anche una c'è il concerto, è per una campagna elettorale di un certo Hal Philby Walker, che è un candidato presidenziale populista che non appare mai, non si vede, una sorta un po' di Grande Fratello, lo si sente soltanto attraverso le cose che dice con gli altoparlanti, però non si vede mai proprio questo personaggio. E sono 24 diciamo così gli interpreti, o comunque i personaggi che ruotano nella narrazione della storia, e tutte le vicende di questi 24 personaggi si intersecano, perché tutti si ritroveranno appunto a vedere questo concerto. Non vi dico altro, perché non è un film che a un certo punto prende una piega totalmente diversa rispetto a quello che è stato fino a un secondo prima, per cui non voglio fare nessun tipo di spoiler, non voglio spifferarvi assolutamente nulla, ma se non l'avete visto è un film sicuramente da recuperare, Nashville di Robert Altman. E adesso su Radio Monte Carlo, Kylie Minogue.

Una canzone che rivela tutto il potenziale e la capacità di Elisa, questa anche fragile alle 7:37 su Radio Monte Carlo. Quando vi danno le mentine, avete presente le mentine in quella scatoletta trasparente che si apre, si chiude, fa quel rumore particolare? Perché poi è il nome anche delle mentine di cui sto parlando. Voi quando le chiedete o le date a qualcuno, aprite la scatoletta e le buttate sulla mano, anche 4-5 alla volta, no? Mai capita di metterne una soltanto, di solito è così. E invece sapete che, se voi notate, il coperchietto ha quell'incavo particolare, una sorta di fessura, di fossetta, diciamo così. Quella è fatta per far andare una mentina sola alla volta e non tutte nella mano. Quindi la prossima volta non riempitevi la mano di mentine, datene una sola e le altre tenetele.

0: È sempre interessante il caso di brani particolarmente veloci, pieni di energia, come questa Something Happened on the Way to Heaven di Phil Collins, che in realtà hanno un testo decisamente drammatico, perché lui è stato lasciato dalla fidanzata e dice: non puoi farlo, eravamo una così una coppia talmente bella, perché hai fatto tutto questo? Quindi le due cose un po' si contrappongono, ma succede spesso nel mondo della musica. Appena ascoltato Phil Collins qui su Radio Monte Carlo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Allora, questo di desiderare di volare, come Roxette hanno cantato, è vero che spesso quando dormiamo sogniamo quella cosa lì, quella di librarci così nell'aria. E a proposito di sogni e di dormire, stavo parlando con Paolo Rossato, che è in regia, del fatto che a volte bisogna dormire in macchina. Mi ha fatto vedere una cosa straordinaria: un materassino che si autogonfia da solo, non è elettrico, non va collegato a nulla assolutamente, in pratica funziona con una schiuma a celle aperte che appena si riempie d'aria aprendo la valvola, questa schiuma si gonfia, in poche parole. Poi, per farla diventare ancora più rigida, bisogna soffiare un pochino all'interno, però è una cosa incredibile. In pratica un materasso sempre a portata di mano da mettere in macchina se vi trovate a dire ho un po' di sonnolenza, è meglio dormire un pochino prima di continuare la guida, è meglio così che continuare e vedere cose strane. Agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso. Ma che

0: Vabbè, questa mattina è un po' la mattinata anche delle grandi colonne sonore, delle canzoni che hanno reso celebri i film e non soltanto i film che hanno reso celebri le canzoni. Eravamo partiti con Skyfall di Adele, invece questa è Tina Turner e We Don't Need Another Hero qui su Radio Monte Carlo. Sapete perfettamente che era anche la colonna sonora di Mad Max, tra l'altro, dove lei recitava, e la cosa interessante è proprio quella, sulla sua capacità di essere anche un personaggio incredibile da quel punto di vista. Ora è arrivato il momento delle notizie, poi il meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. 7 italiani morti nello schianto di un piccolo aereo turistico in Perù. Si tratterebbe di 2 intere famiglie. Si attende un annuncio ufficiale da parte della Farnesina. Il velivolo, partito da Pisco per un sorvolo delle linee di Nazca, ha perso i contatti poco dopo il decollo. 13 le vittime totali. Ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi. Ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Così Trump, dopo che nelle scorse ore sembravano imminenti raid sull'Iran. Poi la minaccia: restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla seconda guerra mondiale. Esplosione in un locale nel centro di Mosca. Una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre una bomba artigianale in un bar caffè dove si stava svolgendo la festa di compleanno del generale Shaiko, neocomandante dell'aviazione russa. Al momento confermati 3 morti e 21 feriti. Polemiche su Sanchez in Spagna. Nonostante la crisi a Ceuta e le tensioni europee, il premier parte per le vacanze alle Canarie. Nella notte manifestazione dell'ultradestra nell'exclave nordafricana, tensioni con la comunità marocchina. Martedì video call dei ministri degli interni europei. Aveva 66 anni il medico morto in serata all'ospedale di Vimercate dopo essersi lanciato dal quarto piano del suo palazzo a Brugherio in provincia di Monza. Stava tentando di fuggire dall'incendio scoppiato nel suo appartamento. Le fiamme hanno divorato il tetto dell'edificio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una palazzina. Estratti finora 3 corpi, 3 persone indagate per omicidio e disastro colposi. Si tratterebbe del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta incaricata della ristrutturazione e il direttore lavori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona domenica, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Siamo ormai nel pieno della quarta ondata di caldo di questa estate che ci terrà compagnia per tutta la prossima settimana. Le temperature rimarranno estremamente elevate da nord a sud, con ancora picchi di 39-41 gradi in molte regioni italiane. Il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato, attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di alcuni temporali di calore sulle zone montuose, quindi sia sull'arco alpino sia lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà generalmente debole, i mari calmi o poco mossi. Nulla di diverso anche nel Principato di Monaco. L'alta pressione africana garantirà tempo stabile e soleggiato con temperature intorno ai 30-31 gradi, ma con un caldo che sarà particolarmente afoso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli. Rallentamenti sulla A10 per un incidente allo svincolo di Finale Ligure verso Genova. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

High five for you su Radio Monte Carlo, 8 e 7 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno, buona domenica. Stavo leggendo una cosa molto curiosa che riguarda la città di Milano. 100 anni fa c'è stata una rivoluzione incredibile, nel senso che Milano è arrivata molto più tardi rispetto agli altri posti. Pensate che questo era stato diramato. Dal 3 agosto la circolazione è portata a destra, come negli altri comuni del regno. Le vetture tranviarie, gli altri veicoli percorreranno la parte destra della strada, lasciando la sinistra ai veicoli provenienti in senso contrario. In pratica, il 3 agosto di 100 anni fa, Milano, l'ultima città appunto del regno in Italia, cambiava la direzione di marcia. Cioè, è voluto veramente molto tempo, anche perché le auto come la Ford T, la Fiat 509, si adeguassero proprio al nuovo sistema di guida, e all'inizio nessuno capiva più niente, a parte che tutti dicevano che non sarebbe durata la questione. In realtà ce la portiamo dietro ancora oggi, ma una volta si guidava proprio dall'altra parte, come in Inghilterra, per la verità. Succede che stavo leggendo delle cose curiose: moltissimi aspettavano il tram dalla parte opposta, cioè per andare in una direzione, perché erano ormai abituati, per cui succede anche adesso comunque che siamo abituati, che a volte soprattutto gli stranieri vogliono andare in una direzione e dicono va bene di qua, e dici no, deve scendere e prendere quello dalla parte opposta. Vabbè, insomma, succede a tutti e non soltanto agli stranieri, anche a me. Max Gazzè, la sua Intermezzo Bianco.

Come si fa ad accendere l'interesse verso qualcuno se questo interesse magari sta spegnendo un po'? Basta scrivere un biopic, cioè la storia della propria vita, e realizzare un film con successo con Better Man, racconta proprio la storia di Robbie Williams. Ma la cosa curiosa, c'è anche uno scimpanzé, se non mi sbaglio, nel film, che veramente questo ha fatto in modo di tornare a destare interesse verso la musica di Robbie Williams e le sue canzoni. Per quello, insomma, c'è il tour, lui che va in giro, le cose che funzionano un po' meglio. Tra le cose curiose è che l'album che ha creato recentemente, Britpop, si intitola, se non mi sbaglio, Britpop, avrebbe voluto farlo nel 1995, una volta lasciati Take That. Poi non c'è stata questa possibilità e insomma l'ha realizzato adesso, insomma, anche perché tendenzialmente è un album più musicale, diciamo così, che cantato. Ci sono molte influenze da questo punto di vista, tanti Oasis, tanti Blur, per esempio, che sono state le influenze che lui ha sempre avute. Lenny Kravitz ora.

0: Lenny Kravitz di Feeling No Use su Radio Monte Carlo. Grazie per i tanti messaggi che mi state mandando. Il numero è il 342 4141762. Fra i tanti c'è anche una vignetta, siccome ci lamentiamo proprio del caldo. La vignetta dice: ormai le stagioni sono due, l'inverno e l'inferno.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ashford & Simpson con la loro Soli su Radio Monte Carlo. Allora, c'è una cosa curiosa che riguarda Jennifer Lopez. Qualche giorno fa è stata vista a Roma con i figli a fare shopping, ad andare in giro, insomma, giustamente è una persona come tutte le altre, non è che perché uno è Jennifer Lopez e allora fa le cose diversamente, dovrà andare al supermercato a fare la spesa, a fare lo shopping, a comprarsi il vestitino con i figli in giro, vedere una città meravigliosa come Roma. No, lo dico semplicemente perché non è sempre così, e per il successo che a Istanbul invece non l'hanno riconosciuta da Chanel, e in pratica è stata come quasi respinta, insomma, per cui non è sempre facile riuscire a riconoscere i personaggi famosi, perché i personaggi famosi li vediamo sempre truccati, messi a posto, eccetera, e invece quando li guardiamo normali, o poi soprattutto loro lo fanno, sai, gli occhiali scuri, magari un berretto, un modo per non farsi riconoscere troppo, talmente tanto non essere riconosciuti per nulla.

0: Però in realtà aveva già fatto tante cose, perché è un produttore molto bravo. Poi, insomma, grazie a TikTok si è fatto conoscere e ha cominciato a essere popolare nel resto del mondo, a essere trasmesso appunto in radio come abbiamo appena fatto noi. Abbiamo il momento del disco estate su Radio Monte Carlo e devo dire che la canzone che sta per partire è una canzone scritta in collaborazione con Battiato, ha avuto un grandissimo successo e talmente tanto, forse non dico troppo, ma poi vi racconto una cosa curiosa che riguarda questa canzone che sicuramente vi metterete a cantare.
1: Radio Monte Carlo, disco, estate.

Era il 1982, Gianni Russo, la sua Un'estate al mare, un grandissimo successo, per la verità, con una cantante che aveva un'estensione vocale straordinaria, era quasi vicina alle 5 ottave, per cui veramente incredibile, e forse per la sua generazione un'artista tecnicamente la migliore proprio di quel periodo, e Franco Battiato se n'era assolutamente accorto. Fare cose curiose però è che lei ha sempre detestato essere identificata soltanto per Un'estate al mare, perché ormai tutti la legavano proprio a quel grandissimo successo, e diceva che quel successo aveva finito per nascondere in realtà quella che era la parte più profonda e innovativa della sua produzione artistica, perché infatti poi è stata molto rivalutata da un altro punto di vista ed è stata considerata una grande sperimentatrice, anche di conseguenza sono una cantautrice con la capacità non solo di cantare ma anche di scrivere cose straordinarie.

0: voce inconfondibile di Mario Biondi su Radio Monte Carlo. C'è Francesco, che un ascoltatore ha lasciato un messaggio vocale al 342 4141 762, dove lui dice: era il 1982, l'anno di Juni Russo, un'estate al mare. Secondo me era stato un po' un rinascimento quell'anno. Lui aveva 17 anni, io più o meno anche, per la verità, e davvero è stato l'82, lo dico sempre, un anno pieno di cose. Voglio ricordare E.T., Michael Jackson con Thriller, bei mondiali e tantissime altre cose che accaddero proprio in quell'anno, per cui sì, è vero, un rinascimento.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Che copione che è Joe Cocker. Questa era Unchained My Heart, ma lo dico semplicemente perché la cosa curiosa è che lui ha fatto una valanga di cover, questa era di Ray Charles, ma la cosa bella è che la sua voce era talmente potente, forte, incredibile, che le sue cover sono diventate dei successi pazzeschi, più famosi addirittura dei pezzi originali. Ad esempio With a Little Help for My Friend, dei Beatles, è considerata molto più bella la versione di Joe Cocker. Dico semplicemente questo perché la sua potenza è straordinaria davvero, quindi altro che copione, meno male averne come lui. Natalie Imbruglia su Radio Monte Carlo.

Cure di Friday I'm in Love su Radio Monte Carlo. Stavo pensando ai video, forse li avete visti, che ormai si notano su internet, almeno per me sì, perché sono interessato all'intelligenza artificiale, quindi quando apro Instagram immancabilmente mi fanno vedere quei video dove vengono ripercorsi degli anni e in determinate situazioni. Ne ho visto uno ieri dove si vede questo ragazzo adolescente nella sua camera da letto nel 1950, e quindi si vedono le cose che ascolta, la radio, e poi dal 50 si va al 55, al 60, al 65, la camera si trasforma, comincia a riempirsi di vinili, e poi arrivano gli anni 80 e c'è la radiolona, poi la radio diventa un pochino più piccola. Purtroppo il video finisce nel 2025 con questo ragazzo adolescente che è a letto col telefonino e la camera da letto in pratica è vuota, non c'è più niente. Abbiamo parlato del 1982 poco fa, e allora torniamo proprio all'epoca dove si stava forse meglio per alcune situazioni musicali, soprattutto. È Paul Young su Radio Monte Carlo.

0: E poi gli Hungry, Come Back and Stay su Radio Monte Carlo. Qualcuno scrive: ma anche tutti i poster appesi alle pareti, io avevo tappezzato la camera. Parliamo delle camere degli anni 70, 80, 90, è vero, sono un po' sparite anche quelle. Comunque sono video interessanti perché ci fanno anche ricordare come erano le cose che ormai abbiamo probabilmente dimenticate. Su Radio Monte Carlo adesso è il momento delle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle linee di Nazca, morte 13 persone, tra cui 7 italiani. Si tratterebbe di due famiglie brianzole in vacanza, si attendono informazioni ufficiali dalla Farnesina. Il meteo in zona era sfavorevole, con venti forti e dirottamenti di altri velivoli. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire Gaza, bombe su zone residenziali, almeno 8 i morti, tra cui un bambino. A Mosca lo scoppio di una bomba artigianale in un bar ha causato 3 morti e 21 feriti. Nel locale erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del neocomandante dell'aviazione russa, il generale Shaiko. Nella notte droni ucraini sulla Russia, centrata la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. In Spagna monta la polemica contro Sanchez. Nonostante la crisi a Ceuta, il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina. Finora estratti 3 corpi e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni e paura ai campi flegrei, le scosse sono state 189, quasi 300 gli sfollati. Oggi riapre il porto commerciale di Pozzuoli, dove ieri è crollato il campanile di una chiesa. Il ministro Musumeci rassicura: per l'emergenza già stanziati 550 milioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Buona domenica, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Siamo ormai nel pieno della quarta ondata di caldo di questa estate, che ci terrà compagnia per tutta la prossima settimana. Le temperature rimarranno estremamente elevate da nord a sud, con ancora picchi di 39-41 gradi in molte regioni italiane. Il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato, attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di alcuni temporali di calore sulle zone montuose, quindi sia sull'arco alpino sia lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà generalmente debole, i mari calmi o poco mossi. Nulla di diverso anche nel Principato di Monaco: l'alta pressione africana garantirà tempo stabile e soleggiato, con temperature intorno ai 30-31 gradi, ma con un caldo che sarà particolarmente afoso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A23 code in entrata alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione della A4, incolonnamenti per un incidente sulla A5 tra Morgea e Aosta Ovest verso Torino, infine sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per traffico intenso tra Boiano e stazione di Guglionesi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Chade è una di quelle artiste che la si potrebbe ascoltare in continuazione senza mai stancarsi. Smooth Operator, in questo caso qui su Radio Monte Carlo, 9 minuti, io sono Stefano Gallarini. Io c'è un film che ho guardato milioni di volte senza mai stancarmi, un milione chiaramente no, ma l'avrò visto, non so, 10 volte, 11, 12, e potrei guardarlo ancora, ed è The Prestige di Nolan, perché ogni volta che lo vedi capisci qualcosa di nuovo. È un film talmente a incastri, incredibile, che ovviamente va visto e rivisto, anche per capirlo bene bisogna rivederlo più di una volta. Succede spesso nei film di Nolan, si sta parlando tanto di lui grazie all'Odissea, indubbiamente. Tra l'altro sapete che il set dell'Odissea ha visto l'Italia come protagonista, perché c'è Calarotonda l'isola di Favignana alle Egadi e poi Pietra del Bagno a Lipari, siamo nelle Eolie. La cosa incredibile, io andrò a vedere il film i prossimi giorni in IMAX, perché visto che è stato girato così voglio vederlo così, e quindi ho aspettato di poter prenotare, perché vi garantisco che è da settimane che è sempre strapiena la sala IMAX, chiaramente perché la gente vuole andarlo a vedere in quel modo. Ma la cosa curiosa è che l'Itaca di Ulisse forse non sarebbe l'attuale isola di Itaca. C'è uno studio molto serio perché alcuni dettagli geografici fanno pensare alle cose in modo diverso, perché Omero descrive Itaca come l'isola più occidentale di un gruppo di isole governate da Ulisse. Però se si guarda la mappa reale delle Ionie, l'odierna Itaca non è l'isola più a ovest, e quindi per alcuni studiosi si sostiene che Omero potesse riferirsi a un altro luogo, forse una parte di Cefalonia, oppure più probabilmente la penisola di Palichi, anche perché Omero non chiamerebbe mai esplicitamente Itaca un'isola, cioè viene detta patria, terra, territorio, ma mai isola, e quindi forse appunto Itaca non è l'Itaca che tutti pensano. È una delle tante questioni. E l'altra questione è: Omero era uno o era una serie di poeti che hanno scritto delle cose e poi sono stati messi insieme i racconti sotto un nome solo? Io sono per questa teoria. Sono cresciuto.

0: te.
1: It's a beautiful day, insomma mica tanto è grigio in questo momento a Milano, ma fa niente, non ci interessa. 9:18 su Radio Monte Carlo, ancora una cosa sull'Odissea, ve la racconto perché è molto curiosa, nel senso che c'è una controfigura di Matt Damon e si chiama Devin Dalton e lei è una ragazza, una bravissima stunt woman, alta 1,40 m, quindi è bassa, diciamo, non è certo ma alta, ma l'hanno usata apposta perché nella scena in cui l'eroe greco affronta i giganti, in pratica lei, essendo piccolina, hanno preso degli stuntman invece alti 1,90 m e 2 metri, e quindi con la prospettiva l'idea è proprio quella di avere questa battaglia incredibile e assolutamente realistica, perché sapete, Nolan in questo film non ha mai usato l'intelligenza artificiale, ha usato altri sistemi, tutti cinematografici. Di conseguenza, anche per questo il film, secondo me, io non l'ho visto ancora, ma credo che davvero possa essere un capolavoro.

0: Train su Radio Monte Carlo. L'Australia non è certo a due passi, magari lì sarà anche fresco in questo momento. Comunque sia, stanno cucinando per la cena e i nostri ascoltatori che ci sentono da lì e che salutiamo molto volentieri.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sì. Ameconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Ameconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Corri da

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.

Sì, è Marvin Gaye, considerato una delle voci più sexy in assoluto che ci siano mai state, per la verità. C'è un'altra voce incredibile che insomma abbiamo tutti nel cuore, è proprio così. È un cielo senza nuvole quello che ci sta raccontando, anche se adesso io le vedo, è Pino Daniele.

Mr. Noriol qui su Radio Monte Carlo. Non è che eravate per caso a largo di Casuzze? Siamo in provincia di Ragusa qualche giorno fa. Magari lì eravate a prendere un po' di sole, eravate al mare. Non lo dico perché un motoscafo è andato in avaria e chi stava a bordo ha gettato in mare 600.000 euro contenuti

in alcuni pacchi, e quindi le persone cosa hanno fatto? Sono tuffate di corsa in acqua per cercare di recuperare dei soldi. E chi non l'avrebbe fatto? Sicuramente l'avrei fatta la famosa pesca miracolosa. E no, ma è durata poco, perché sono intervenute le forze dell'ordine, che sono riuscite a recuperare gran parte del denaro preso dai bagnanti. Se è stato buttato via, un motivo ci sarà sicuramente, quindi è meglio non maneggiare quelle banconote, non si sa mai. Rider Human Nature.

0: Le Sisters We Voices qui su Radio Monte Carlo con Human Nature, insomma un pezzo straordinario, hanno riguardato e rifatto un Michael Jackson d'autore, però nel loro modo veramente indimenticabile.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
13: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
14: possibile. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

tra le voci con la V maiuscola io ci metto anche questa di Anita Baker, ovviamente. Appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, avete caldo, avete voglia di una bella birrettina? Ogni tanto ci sta la birretta, poi ci sono quelle chiare, quelle scure, le IPA, e cioè il mondo della birra è incredibile. Avete notato che però le birre particolarmente chiare, quindi che fanno poca schiuma, hanno un collo lungo rispetto alle altre bottiglie, hanno il collo molto lungo e stretto rispetto a tutte le altre. Mica è un caso, non è che solo perché la bottiglia è più bella così, è fatta apposta, perché così quando la si tiene in mano e si beve dalla bottiglia non si scalda la birra, perché essendo birre poco schiumose, se cominciate anche a scaldarle con la mano la schiuma non c'è più, per cui sono fatte apposta. Questo è Bruno Mars, Risky Doll.

Lovin' Easy, l'ex Orange County su Radio Monte Carlo. A volte l'amore invece non è così semplice, tant'è vero che bisogna discutere con qualcuno. L'ha fatto Alison Moyet, che ormai aveva lasciato gli Yazoo, e in pratica dopo una discussione al telefono ha cominciato a scrivere un testo, e così prima di andare a dormire era molto arrabbiata, per la verità, e il testo pare che l'abbia letto al suo produttore Steve Jolley, che poi l'ha richiamata dicendo: ho trovato anche una linea melodica, per cui facciamo una canzone. E così è nata questa Love Resurrection, che è stato forse già il primo singolo di grande successo per Alison Moyet. Vedete, da una cosa negativa alla fine è diventata una cosa straordinariamente bella.

0: Love Resurrection, Alison Moglie su Radio Monte Carlo, io sono Stefano Gallerini. Andiamo avanti, è sempre con Paolo Rossato in regia, le tante cose che ho da raccontarvi per voi che vado un po' a curiosare e a cercare, anche perché, come sapete, il periodo è complicato per quanto riguarda le notizie. A proposito di notizie, è arrivato il momento proprio di ascoltare quelle qui su Radio Monte Carlo.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Sarebbero 7 italiani, 2 spagnoli e 2 tedeschi, oltre ai 2 piloti, le vittime dello schianto di un aereo da turismo in Perù in volo verso le linee di Nazca. I nostri connazionali sarebbero membri di 2 famiglie brianzole, atteso un comunicato della Farnesina. L'Iran smentisce Trump, nessun accordo in vista su Hormuz, le nostre forze restano in massima allerta. Ieri sera il presidente americano aveva detto di aver fermato gli annunciati nuovi raid a patto che si giungesse rapidamente a un'intesa. Intanto Israele colpisce Gaza, almeno 8 i morti. Ancora non rivendicato l'attacco avvenuto a Mosca che ha causato 3 vittime e 21 feriti. L'attentatrice deceduta avrebbe cercato di introdurre un ordigno artigianale in un locale del centro. Nel bar caffè era in corso la festa di compleanno del neo comandante dell'aeronautica russa. Martedì videocall tra i ministri degli interni europei sulla crisi a Ceuta, dove intanto è tornata la normalità. Ieri sera tensioni nell'exclave tra i militanti dell'ultradestra e la comunità marocchina ed è polemica per la decisione di Sanchez di partire comunque per le vacanze alle Canarie. È morto Mattia Maestri, il bambino in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Il piccolo aveva 13 anni, a darne notizia è il padre che ha fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi dei prodotti alimentari. In Italia dal 2020 al 2026 istruiti quasi 2 procedimenti penali al mese per corruzione. Lo segnala l'ANAC nel suo ultimo report. Nelle amministrazioni territoriali il 79% degli indagati non sono figure apicali e solo il 14% sono donne e la maggioranza dei casi contestati, il 28%, sono affidamenti diretti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Freedom su Radio Monte Carlo, le 10 e 6 minuti, sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno. Allora, stavo guardando il sito d'Agospia che ha ripreso un'intervista di Federico Fellini di un po' di anni fa, ovviamente, e molto interessante perché dice una cosa curiosa. Lui racconta in questa intervista che non è mai stato in vacanza perché non ne vedeva assolutamente il senso, insomma il suo mestiere, quello di essere un grande regista, lo portava chiaramente in giro per il mondo. Tra un festival, le riprese, le promozioni dei film, e di conseguenza la questione è che lui non ha mai avuto bisogno di dire stacco dal lavoro, perché dice il mio lavoro era andare in vacanza. A me pare sempre di essere in vacanza, faccio il lavoro che mi piace, anzi quando lavoro è il momento in cui mi sembra di godere di più e di realizzarmi nel modo più festoso e fastoso, e di conseguenza insomma non ha mai avuto questo bisogno. Devo dire che è un bel modo di vedere le cose, e anche se hai un lavoro che ti permette proprio questo. Ma un altro, come insomma il grandissimo Fellini, anche Paolo Rossato, che è in regia in questo momento, non perché lui sia un grande regista, a parte che lo è un regista, dico la verità, però a parte questo aspetto che magari tanti non conoscono, ma lui avendo fatto, facendolo ancora insomma, il DJ in giro per il mondo, era sempre in vacanza, e vuoi a New York, e vuoi a Miami, e vuoi a Dubai. Hai capito? Adesso che qua a Radio Monte Carlo, ma non è a Monte Carlo, siamo a Milano, però vabbè, anche solo il nome è esotico, va bene così. Jesse Ware, I Could Get Used to This, nuova.

Ma dove vuoi che vada uno che fa una canzone scrittura? Ma mi sembra un titolo di una canzone. Vuoi che vada uno così? Dove vuoi che vada? E va all'Olimpico di Roma con 10 date ultra confermate, 550.000 biglietti già venduti. Tra l'altro adesso li stanno rivendendo anche in rete. Stavo guardando, 270-290 euro al biglietto, insomma, quelli che li stanno rivendendo. Un grandissimo successo per questo tour. 10 date a Roma, è tutto pieno all'Olimpico. Mica male, altro dove va Vasco Rossi, bravo, bravissimo. Appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, adesso i Pasadena con la loro tribute, Ride On.

0: Li vedi ballare i Pasadenas e capisci tantissime cose, davvero, vanno assolutamente ritrovati se vi siete persi i loro video appunto con la musica dal vivo. Appena ascoltate qui su Radio Monte Carlo.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

È la canzone giusta, no? Sunday Morning, The Velvet Underground su Radio Monte Carlo. Allora, ci sono tante ricerche che dicono più o meno le stesse cose, degli studi che dicono che usare troppo lo smartphone e comunque stare troppo tempo collegati online aumenta sicuramente lo stress e peggiora l'umore e porta a trascurare attività importanti come per esempio il movimento, la vita sociale e il tempo all'aria aperta. Questo studio, per esempio, che è stato pubblicato da poco dall'Università di Duisburg-Essen, dice proprio questo, perché alla fine il navigare su internet ci fa sentire subito soddisfatti di qualcosa, per cui tendenzialmente continuiamo a navigare un po' perché magari cerchiamo delle notizie o perché siamo sui social, e quindi questa possibilità di essere costantemente connessi ci dà subito gratificazione, però in realtà succede che l'umore peggiora, ci sentiamo anche un po' più soli, ci sentiamo più stressati e trascuriamo di più le cose. Più le sessioni online sono lunghe e più aumenta per esempio il fatto che lo stress si alzi e l'umore peggiori, per cui alla fine va anche bene sconnettersi ogni tanto, magari spegnere totalmente lo smartphone e ascoltare la grande musica di Radio Monte Carlo, come questa Pazzo di Lei.

Styles su American Girls. Non so se avete visto il video di questa canzone, fa molto sorridere per il semplice fatto che viene girato e poi si vedono anche gli effetti cinematografici. Non so, si vede lui che corre mentre ci sono delle esplosioni e poi si vede invece che lui che corre con il famoso fondo blu o verde, che dir si voglia, poi dopo vengono inserite le esplosioni che sono farlocche. Oppure c'è addirittura una stunt woman con tanto di parrucca che sembra lui, invece non è lui, che deve affrontare una gara in auto e altre cose curiose. Insomma, è divertente da andare a ripescare sicuramente. Avevamo sentito prima Anita Baker, dicevo, tra le voci con la B maiuscola, e in questo elenco di voci con la B maiuscola io aggiungo anche la voce di Dionne Warwick qui su Radio Monte Carlo con la sua Heartbreaker.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 €. Scopri di più su Conad.it.
3: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 € al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
7: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.

Quanta energia in questa Dance Little Sister, il Telestrand Derby qui su Radio Monte Carlo. Stavo andando a ripescare una notizia di un anno fa più o meno. Insomma, sapete che ogni tanto d'estate venivano o vengono ancora pubblicati gli scontrini dei negozi, dei ristoranti, perché vi dicono state attenti a questa cosa, a quell'altra, e c'è sempre da leggere da questo punto di vista. Avevo pescato uno scontrino pubblicato su Instagram, se non mi sbaglio, da Elena Lid, una nuotatrice, che aveva pubblicato questo scontrino di una pizzeria del centro storico di Bisceglie, dove lei aveva chiesto, e lo si vede chiaramente dalla fotografia che ha pubblicato, di togliere i pomodorini dalla pizza tricolore e il no lattosio. Per cui sul scontrino c'è scritto no pomodorini, 1,50 euro. Siccome li hanno tolti, allora 1,50 euro. No lattosio, 1,50 euro in più. Poi posso capirlo, perché il no lattosio vuol dire che devi usare la mozzarella senza lattosio, quindi quello può avere un sovrapprezzo, giustamente. Però la domanda era sui pomodorini: perché per toglierli c'è un sovrapprezzo? Basta non metterli nel momento in cui prepari la pizza, perché di solito la pizza viene preparata all'istante, quindi gli ingredienti vengono inseriti. Di solito si paga per quelli che si aggiungono e non per quello che si tolgono, per cui aveva dato scalpore, insomma, questa notizia. Poi c'era anche la curiosità di un altro ristorante, non mi ricordo dove, che ha avuto 50 centesimi per una spolverata di pepe fresco sul piatto. Vabbè, insomma, se vuoi un po' di pepe in più, di solito si mette anche quello sul tavolo e poi ti organizzi di conseguenza. Ci faranno pagare anche l'olio che mettiamo a parte. Ben pochi fanno così, e poi penso che ormai non lo faccia, spero, almeno più nessuno.

fa sempre parlare di sé, Madonna. Questa era Secret 1994, prima invece Olivia Dean con la sua Baby Steps qui su Radio Monte Carlo. Ho parlato di questi scontrini curiosi, sapete che è il grande classico dell'estate, ma non pensavo di poter leggere un messaggio come quello di Valentino, che scrive da Bari e dice che la settimana scorsa in un ristorante ha chiesto una Coca-Cola e il cameriere ha chiesto se volessi anche del ghiaccio e limone nel bicchiere, sapete, di solito si usa così. Ha detto di sì e ha trovato la maggiorazione di un euro per il ghiaccio e per limone nella Coca-Cola. Ma non si può fare, perché andrebbe detto: se lei vuole ghiaccio e limone sarebbe un euro in più. Invece non dichiararlo è un problema, non si fa.

0: Eccola qui, Jazz Green con Take Me Home, l'ultima canzone che avete ascoltato con me. Io sono Stefano Gallarini. C'è stato Paolo Rossato in regia, come sempre, perché lui è qui e ci sarà, spero, anche la settimana prossima con me, vero? Infatti ci sentiamo sabato prossimo alle 7, tra pochissimo, credo, di Leo, prima i consigli per il cinema e poi le notizie. Ciao, a sabato!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'ora esatta con...
4: Caldo asfissiante.
5: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Martedì videocall dei ministri degli interni europei sulla crisi a Ceuta, dove intanto è tornata la normalità. Dall'Italia il cardinale Zuppi ammonisce: l'immigrazione è un tema comune, per affrontarlo serve solidarietà. In Spagna è polemica per la decisione di Sanchez di partire per le vacanze alle Canarie. Diffusi dai media locali i nomi dei 7 italiani morti nello schianto di un aereo da turismo in Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole, una composta da Elena Sala, Massimo Angelucci e il figlio Lorenzo, l'altra da Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e i giovani Matteo e Pietro, la Farnesina. Segue il caso. Trump annuncia lo stop ai raid sull'Iran. Accetto la richiesta di Teheran, ora subito un accordo su Hormuz. Ma gli Ayatollah lo smentiscono: nessuna intesa in vista, restiamo in allerta, l'America ha esaurito le risorse. A Gaza, bombe israeliane su aree residenziali, 8 morti. Era in corso una festa per il neo comandante dell'aeronautica russa nel locale di Mosca, colpito in serata da un'esplosione. Morte 3 persone, 21 i feriti. La bomba artigianale sarebbe esplosa sulla soglia del bar caffè, dove l'attentatrice deceduta è stata fermata da una guardia. Sono 3 gli indagati per il crollo di una palazzina a Messina. Si tratta del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori. Quest'ultimo era un parente di 2 delle 3 vittime finora recuperate. In corso le ricerche di altri 3 dispersi. 46 anni fa, la strage di Bologna. Nell'attentato dinamitardo persero la vita 85 persone. La memoria ci impegna a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Così Mattarella nel suo messaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna, anche per questa estate. Scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

George Michael con Kissing a Fool, canzone questa scritta da George Michael quando era ancora con gli Wham a metà degli anni 80, poi però è entrata nel primo album da solista del 1987, che è Faith, canzone che parla della relazione, della sua relazione con un'altra persona che però era un po' in difficoltà, non riusciva a gestire il fatto di stare con George Michael. Stare con una persona del genere c'è bisogno comunque di una personalità altrettanto forte. 11:07 minuti di domenica 2 agosto, buongiorno da Claudio Di Leo insieme qui su Radio Monte Carlo per le prossime 4 ore, io in diretta da Roma vedo Paolo Rossato in regia a Milano, c'è il DJ Masino invece qui ad assistermi nella capitale, grazie a Stefano Gallarini che è stato con noi per le prime 4 ore di diretta qui su Radio Monte Carlo e ritroveremo prossimo fine settimana credo, pensavo fosse domani, invece no, poi vi racconto quello che succede domani. Giornata strana nella capitale perché non c'è il sole, che va benissimo perché fa meno caldo, cielo è velato, siamo sotto i 30 gradi, una sensazione a quest'ora che era un po' di tempo che non avvertivo, l'ultima notte trascorsa qua a Roma, forse la più calda di questa estate 2026, che insomma è tra le estati più calde in assoluto che abbiamo vissuto negli ultimi anni. C'è la nostra grande musica e poi ci siete anche voi, se volete 342-4141-762 siete sempre i benvenuti. Charlie Puth insieme a Coco Jones e questa è Sideways.

che bella questa, che ne sarà di noi. Gianluca Grignani dal 2004, appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Un saluto a Maurizio da Genova, che in questo momento insieme a noi sta facendo le pulizie di casa. Un saluto anche a Maria Grazia, Eraldo e Carlo Maria, che ci scrivono da Allanzo d'Intelvi, provincia di Como. Dice 24 gradi si respira. E grazie, siete a 900 metri sul livello del mare, vedi un po' che non si respira lì. Io parlavo di Roma, dove insomma la situazione è un po' più critica. Critica la situazione sicuramente, speriamo di no, però insomma c'è questo pericolo in questa domenica sulle strade. Altra giornata da bollino nero, per questo Radio Monte Carlo nei weekend d'agosto aggiunge due appuntamenti in più con l'informazione sul traffico, quella alle 12 e alle 15. Poi per voi che siete in viaggio e magari volete aiutare gli altri che sono in viaggio come voi ascoltando Radio Monte Carlo, 342 41 41 762, se durante il vostro viaggio trovate qualche problema sulle strade e autostrade italiane. C'è Belinda Carlisle adesso.

0: Linda Carlisle con I Get Weak su Radio Monte Carlo. All'inizio della nostra prima ora insieme abbiamo suonato George Michael, la canzone che parlava della difficoltà di una persona di stare con un personaggio enorme come George Michael. E allora rimaniamo nel tema, tra poco parliamo di sapiosessualità.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
3: possibile. Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Cat Stevens 1971 con Wild World alle 11.25 su Radio Monte Carlo. Parliamo, come vi dicevo, di sapiosessualità, un termine nato nei primi anni 2000 per descrivere l'attrazione fisica basata soprattutto sull'intelligenza di un'altra persona. E con la diffusione dei social questa definizione è diventata ultimamente sempre più popolare. C'è uno studio pubblicato nel 2025 che evidenzia che il numero di persone che si identificano come sapio sessuale è aumentato parallelamente alla crescita dei social. A me sta cosa un po' puzza, in realtà. E secondo una psicologa, Candice O'Neill, chi si riconosce in questa forma di attrazione cerca partner curiosi, capaci di affrontare conversazioni profonde, confrontarsi su temi filosofici. L'intelligenza non coincide solamente però con le conoscenze scolastiche, ma comprende anche la curiosità, che è fondamentale in un essere umano, lo spirito critico, la capacità di dialogo, un interesse, insomma, curioso verso quello che succede nel mondo, non solamente dal punto di vista culturale. Io credo che la testa molte volte, almeno per quanto mi riguarda, mi abbia attratto molto più che il fisico, e circondarsi di persone che ne sanno più di noi, secondo me, è una crescita personale importantissima. C'è Mariah Carey su Radio Monte Carlo e questa la sua Touch My

1983, Tears for Fears, Pale Shelter. Un saluto a Isabella, a Piero che sono in macchina in questo momento, a Roberto di Alessandria che sta facendo il pesto in casa, bravo. Siete in tanti, è un piacere per me passare questa prima domenica d'agosto insieme.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito.

0: Bene, da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

The Cranberries con Linger, le 11.44, Radio Monte Carlo, buongiorno ancora da Claudio Di Leo, insieme anche questa domenica fino alle 15. Un saluto a Chef Fabio da Albignasego di Padova. Lui nella sua cucina dice di avermi visto al concerto di Jean-Michel Jarre a Modena durante Jazz Open. Sei venuto ad abbracciarmi almeno, visto che ho abbracciato tante persone in quei 6 giorni di festival. Tra l'altro, ragazzi, Jean-Michel Jarre, superati i 70 anni, è in una forma olimpica, ma io manco a 30 anni stavo così. Poi un saluto ad Amodio e Tonia, pronti per le vacanze a Vieste, mentre Concita da Noto fa le sue cose con 40 gradi all'ombra. Ai ai ai, mamma mia, evidentemente lì non c'è ancora arrivata un po' un'ondata di fresco. E i prossimi, alla fine di agosto, il 28 agosto, esce Timeless, che è l'album postumo di Prince, che è stato anticipato il 4 giugno di quest'anno da questo singolo che ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo. Questa è Stone.

Missing You su Radio Monte Carlo, siamo veramente in tanti stamattina, mi fa troppo piacere Luisa, un saluto a lei che se ne sta al mare mentre Lucio e Daniela scappano in montagna per un po' di refrigerio, un saluto anche Antonella e Silvio dalla provincia di Padova, buona domenica anche a voi amici. Benz Brother ora!

0: 1980 Diana Ross con Upside Down. E così chiudiamo la prima delle quattro ore che trascorriamo insieme in questa domenica 2 d'agosto. Adesso è il momento delle breaking news con il TGCOM 24 e del nostro autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono Elena Sala, Massimo Angelucci e il figlio Lorenzo di Seregno e Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e i figli Matteo e Pietro di Monza, le vittime italiane dell'incidente aereo in Perù. Le due famiglie di amici erano in vacanza insieme. La Farnesina segue il caso tramite l'ambasciata. Restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma ho accettato di sospendere gli attacchi. Così Trump, che chiede all'Iran un accordo rapido su Hormuz. Ma Teheran chiude a possibili intese e sbeffeggia gli Stati Uniti. Hanno finito le risorse. Secondo le forze di sicurezza spagnole, sarebbero 73.500 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dopo il caos dei giorni scorsi. Il Ministero dell'Interno non conferma le cifre e intanto si alza la tensione con il Regno Nordafricano. Madrid accusa Rabat di aver pilotato l'ondata migratoria. Continuano le indagini sull'attentato dinamitardo nel centro di Mosca, costato la vita a 3 persone. Nel locale era in corso una festa per il neo comandante dell'aviazione del Cremlino. Intanto Kiev colpisce un altro magazzino di Wildberries, l'Amazon russa, a Samara. A Saratov in fiamme una raffineria. Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri, aveva 13 anni. Nel 2017 venne infettato dal batterio Escherichia coli dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo. La famiglia si era impegnata nella sensibilizzazione sugli alimenti pericolosi, fondando anche un'associazione di consumatori. Una famiglia italiana tipo spende circa il 70-80% dello stipendio di un mese per concedersi una settimana di vacanza in estate. Lo stima una ricerca dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Anche per questo il 54% delle persone non partirà per le ferie, il 10% in più rispetto al 2025. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 traffico rallentato tra il bivio per la variante di Valico e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Un incidente sulla A14 causa 3 km di incolonnamenti tra Forlì e Faenza verso Bologna. Per traffico congestionato, 3 km di coda sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Sempre per traffico sulla A30 incolonnamenti di 3 km tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Infine, sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti per traffico intenso tra Lagundo e Telli in direzione Passo Resia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Canzone prodotta da Babyface, uno dei produttori più influenti degli ultimi 35 anni, immaginate, 13 Grammy Award, due anche vinti con questa canzone, End of the Road dei Boyz II Men, nell'edizione del 1993. Così iniziamo la nostra seconda ora insieme in questa domenica 2 di agosto. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Roma c'è Paolo Rossado invece in regia a Milano. La settimana scorsa con Isabella e Leodori abbiamo parlato della cultcation, questo termine orribile che indica questa tendenza in quest'estate 2026 a prenotare vacanze al fresco, in posti dove fa più freddo. In realtà non è solamente il clima a influenzare le scelte delle persone nella scelta della location delle vacanze, ma anche il calcio. Infatti sembra che le ottime prestazioni della nazionale norvegese ai mondiali e la popolarità di Haaland abbiano avuto un effetto positivo sul turismo in Norvegia. E magari ne parliamo tra poco. Il calcio che influenza la scelta su dove andare, dove prenotare le proprie vacanze. Mettici pure che lì fa anche leggermente fresco, le due cose vanno di pari passo. Tra poco ne parliamo. Prima Ella Langley, Choosing Texas.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Partirà il 1° novembre da Fermo il tour di Malika Ayane e Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Maggiori informazioni su radiomontecarlo.net. Questa come foglie. Allora, il turismo verso la Norvegia in aumento dopo il successo, diciamo, che c'è stato nel mondiale appena finito della formazione norvegese. Immaginate che tra l'11 giugno e il 12 luglio le richieste di alloggi sulle varie piattaforme online sono aumentate del 15%. Invece le ricerche su Google Trends più 300% a livello globale. In tutto questo Haaland, che è il giocatore più importante e protagonista sia in campo che fuori della Norvegia, ha guadagnato ben circa 32 milioni di nuovi follower sui suoi social. E quindi grazie al calcio la Norvegia sembra essere la nuova meta per il turismo. Dalla Norvegia ai Caraibi, Billy Ocean, Caribbean Queens, Radio Monte Carlo. She's so-

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Dal 1977, Emotions, Best of My Love, le 12:27, questa Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, buongiorno, insomma, buona fine mattinata, inizio pomeriggio, da Claudio Di Leo insieme fino alle 15. Ci sono un po' di messaggi vostri, sono rimasto un po' indietro, adesso recupero. Parlavamo di Haaland e la Norvegia e l'aumento del turismo dopo i mondiali, però giustamente Salvatore ci fa notare, ok, per l'aumento del turismo in Norvegia, però Haaland è venuto a fare le sue ferie qui in Italia, in Sicilia. E beh, questo pure è vero. A proposito di ferie e vacanze in Italia, Gianna di ritorno, Gianna di Cecina, di ritorno da qualche giorno al Giglio, diceva: perché dobbiamo andare così lontano quando abbiamo tante bellezze nel nostro paese? Anche questo è vero. Lei si lamenta però un po' del fatto che le strutture a volte sono rimaste un po' indietro nel tempo. Un saluto a Massimo in giro con il suo furgone in una Roma deserta. Io mi sono affacciato prima qua, ho visto che è rispuntato il sole, quindi sarà ritornato anche il caldo soffocante. Un saluto a Marina da Milano, Rosario che ci ascolta invece da Londra, e poi c'è Barbara che scrive: ciao, stavo per avviare dall'applicazione una replica della boutique della musique, ma quando ho sentito che eri in diretta ho detto wow, e allora sono qui. Non lo facciamo sapere però ad Andrea Munari. A proposito di Andrea Munari, domani lo ascoltiamo in diretta, sì, perché domani tra le 7 e le 11 c'è Chiara Lorenzutti, tra le 11 e le 15 Giancarlo Cattaneo, e poi dalle 15 alle 19 Andrea Munari, insomma anche in agosto. Radio Monte Carlo non ci lascia mai soli. Somber adesso, Potential.

E Coldplay con Magic. Vedi, a proposito di mondiali, Chris Martin è stato il direttore artistico dello spettacolo che c'è stato nella finale dei mondiali, tra primo e secondo tempo. Uno spettacolo durato tanto troppo, insomma, per chi ama il calcio, questo halftime stile football americano non è piaciuto tantissimo. Tra gli altri anche Liam Gallagher, che ha commentato sui suoi social: "This is like a bad trip", e non credo che ci sia altro da aggiungere. Insomma, lasciamo queste cose all'NFL, che va benissimo così. Dal 1973, la versione originale di Stevie Wonder, agli Incognito, "Don't You Worry About Things", su Radio Monte Carlo.

0: 1992, Incognito, Don't You Worry About A Thing. Siete in partenza e magari dovete prendere un aereo, ma avete ancora la vostra carta d'identità cartacea? Guardate il dito, e no, ve ne parlo tra poco, dai.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Shop Boys insieme a Dusty Springfield, What I've Done to Deserve This, alle 12.49 su Radio Monte Carlo. Allora, vi dicevo, avete ancora la carta d'identità cartacea e magari dovete prendere un aereo per le vostre vacanze? Eh no, amici miei, perché da domani la carta d'identità cartacea non è più valida per l'espatrio, indipendentemente poi dalla data di scadenza. È una decisione europea che ha introdotto standard di sicurezza più elevati per i documenti d'identità, quindi bisogna avere la carta d'identità elettronica dotata di microchip, dati biometrici. Le vecchie carte cartacee sono considerate più falsificabili, quindi non saranno assolutamente più accettate. Chi deve viaggiare ha due possibilità: o richiedere la carta d'identità elettronica sostituendo quella cartacea, anche se non è ancora scaduta, oppure il passaporto. Il rilascio, insomma, richiede tanti giorni, almeno 6 giorni lavorativi, ma credo che negli aeroporti sia addirittura possibile farle a vista. Insomma, regolatevi se ancora avete quella bella carta d'identità cartacea e dovete prendere un aereo. Da domani non sarà più possibile. Ed Sheeran e Martin Garrix, questa è Repeat It.

0: la leader dei The Pretenders, Chrissy Hynde, qui con UB40, I Got You Baby, le 12.56 su Radio Monte Carlo, visto che parlavamo di viaggi. Oggi è una domenica da bollino nero sulle autostrade italiane, anche per questo nei fine settimana di agosto Radio Monte Carlo ha aggiunto due appuntamenti in più con il nostro autotraffic, uno alle 12 che abbiamo sentito poco meno di un'ora fa e un altro alle 15. Poi, se voi avete qualche cosa da segnalarci, 342 41 41 762, aiutiamo gli altri amici che sono in viaggio e che in questo momento stanno ascoltando Radio Monte Carlo. Fiorella Mannoia adesso, questo è Perfetti Sconosciuti.
1: Dove sei stato in questi anni quando tutto crollava intorno?

0: La nostra seconda ora insieme si chiude con Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti. Adesso le breaking news del TG Com 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Meloni esprime cordoglio per la morte dei 7 italiani coinvolti nello schianto di un aereo da turismo in Perù. Le vittime sono due famiglie di Seregno e Monza, gli Angelucci e Gianturco. In corso le indagini delle autorità locali per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nessun accordo per la riapertura di Hormuz, così Teheran che smentisce Trump. Il presidente avrebbe fermato gli attacchi parlando di un'intesa da attuare in tempi brevi. Se necessario scateneremo un terrore mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Oltre 600 droni ucraini contro la Russia nella notte, colpito un magazzino di Wildberries, l'Amazon russa a Samara, a Saratov in fiamme una raffineria, due vittime, a Mosca si indaga sull'esplosione in un locale del centro, tre i morti, l'attentatrice non sarebbe stata consapevole di portare un ordigno. Martedì alla riunione dei ministri degli interni europei sulla crisi di Ceuta, l'Italia spingerà per la creazione di hub per i migranti in Africa. Sul modello Albania. Intanto la Spagna aggiorna il bilancio, 72 i morti e la polizia stima in oltre 73.000 le persone rientrate in Marocco dopo l'assalto. A Montese, nel Modenese, un uomo è stato accoltellato a morte in casa al culmine di una lite. I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile, ancora ignoti i motivi del diverbio tra i due, la vittima avrebbe origini straniere. A Bologna, manifestazione per i 46 anni della strage del 1980, la memoria ci impegna a salvaguardare i valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere, dice Mattarella nel suo messaggio. Meloni definisce l'attentato una delle pagine più buie della storia nazionale. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Chaka Khan è proprio lei che ha registrato per la prima volta questo I'm Every Woman, chiamata anche nel disco da Whitney Houston appena ascoltata. Tra l'altro fu la prima canzone che registrò Chaka Khan appena lasciò i Rufus, e Whitney Houston dal 78 l'originale la riprese nel 1992 per la colonna sonora di The Bodyguard, che risulta essere ancora la colonna sonora più venduta nella storia della musica. Il terzo album, se consideriamo tutti gli album venduti nella storia della musica, al terzo posto c'è proprio The Bodyguard. 13:07, buon pomeriggio da Claudio Di Leo, ancora altre due ore da trascorrere insieme questa domenica 2 di agosto qui su Radio Monte Carlo. Due saluti subito, il primo a Paolo Rossato che è stato in regia fino a questo momento, grazie mille a Paolo, spero di ritrovarlo presto, e ritrovo così come ieri per le prossime due ore Gabriele Lobianco. Ciao Gabri, ben ritrovato anche a te, ben ritrovati anche a voi che state ascoltando Radio Monte Carlo in questo momento. Buon pranzo, visto che l'orario è quello, per chi magari in questo momento è in casa, sta pranzando, per chi lo sta facendo in spiaggia o per chi lo sta facendo in macchina, visto che comunque in tanti si sono messi in viaggio in questo primo weekend di agosto, weekend come vi dicevo prima da bollino nero. Spero insomma che non ci siano problematiche riguardanti il traffico in questo momento davanti a voi. C'è la nostra grande musica a tenervi compagnia comunque insieme a me fino alle 15, adesso con Jungle, il titolo è The Wave.

Mazzotti è un'emozione per sempre dal 2003, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Emozioni calcistiche che non ci hanno riguardato per i mondiali, perché l'Italia, come ben sappiamo, non ha partecipato. Sono in pausa per noi tifosi dalla fine del campionato scorso. Sono andato a rivedere quando ricominceranno queste emozioni calcistiche, perché ancora non l'avevo ben chiaro. Sì, ci sono le amichevoli questo periodo, ma il calcio d'agosto, insomma, vale ben poco, e poi emozioni soprattutto ben poco. Per noi tifosi, beh, comincia tra poco comunque, perché il 2 di agosto comincia la Coppa Italia e la stagione sportiva inizierà invece e tra pochi giorni, perché parliamo del 23 di agosto, la prima giornata di campionato, e li ricominceremo a emozionarci, speriamo. Commodores adesso su Radio Monte Carlo, e questa è Night Shift.

0: Night Shift. Prima vi raccontavo di come da domani non saranno più valide le carte d'identità cartacee per volare, quindi attenzione al controllo passaporti, al controllo documenti, ma i documenti invece di chi guida l'aereo, chi li controlla? Ne parliamo tra poco.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Rod Stewart, Tonight, Tonight, alle 13.29 su Radio Monte Carlo. Dicevo, allora, non varrà più da domani la carta d'identità cartacea per viaggiare, per volare, quindi attenzione ai controlli dei passaporti. Ma chi controlla invece i documenti di chi pilota un aereo? Beh, insomma, Air Canada c'è stata una leggera falla, perché tale Jeffrey Wall è accusato di aver pilotato aerei di linea per quasi 17 anni utilizzando una falsa licenza. Avrebbe falsificato la sua licenza di volo nel 2009, nel frattempo ha comandato oltre 900 voli nazionali e internazionali, trasportando più di 100.000 passeggeri, percependo circa 3 milioni di dollari canadesi come stipendio. Per nascondere questa frode avrebbe anche denunciato falsamente il furto di alcuni documenti professionali. Le accuse sono pesanti per lui, tanto che è stato arrestato lo scorso 1 giugno, quindi sono già 2 mesi che se ne sta nelle patrie galere canadesi, un po' come Catch Me If You Can, solo che Frank Abagnale del film, insomma, era un po' l'ispirazione di questo Jeffrey Wall, che però ha realmente pilotato aerei di linea per molti anni senza una licenza. C'è James Bay adesso su Radio Monte Carlo, Let It Go.

Giorgia con Niente di male su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma fino alle 15. Niente, Gabri, sono andato a controllare perché Gabriele a Milano mi ha detto che ha rinfrescato, che si sta bene, c'è un bel vento. Sono andato a controllare, sono uscito fuori. Niente, qui a Roma non ha rinfrescato veramente nulla. Non so dalle vostre parti, ma almeno qui a Roma niente, niente da fare. Purtroppo, dico purtroppo perché non se ne può veramente più. C'è Jennifer Page adesso e questo è Crush.

0: bevanda rinfrescante.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Io penso a te ogni giorno.
14: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
15: Ho fatto un sogno.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

For Non Blondes con WhatsApp su Radio Monte Carlo. Oh, vedo dai vostri messaggi che sembra essere un'Italia divisa in due, tra parti in cui si vive in autunno e altre in cui ci sono 40 gradi. Dopo vengo a leggere i vostri messaggi. Per quelli che, come qui a Roma, sono nel caldo, c'è una bevanda che è stata scoperta, ritrovata negli archivi della farmacia dell'antico convento di San Marco a Firenze, che ha un po' riacceso il dibattito sulle possibili origini della cola più famosa del mondo, la Coca-Cola. Il manoscritto descrive questo elisir medicinale a base di vino, foglie di coca boliviana e noci di cola, gli stessi ingredienti che poi sono stati utilizzati nella celebre bevanda americana, un preparato che veniva promosso come tonico capace di combattere la stanchezza e gli effetti dell'invecchiamento e che era particolarmente apprezzato tra il XIX e il XX secolo. Poi, quando John Pemberton, farmacista statunitense, ha preso questa ricetta, sostituì il vino con l'acqua gassata, perché all'epoca negli Stati Uniti c'era la legge sull'alcol e il proibizionismo, quindi non si poteva bere alcol, e dando così origine alla Coca-Cola. Ora, non c'è nessun tipo di connessione al momento tra questo manoscritto ritrovato negli archivi della farmacia dell'antico convento di San Marco a Firenze e la famosa cola. Io, nel dubbio, comunque rimango fedele alla birra che fanno i frati trappisti vicino casa mia. Lì non si sbaglia, è veramente troppo buona. C'è Bruno Mars adesso.

0: Spandau Ballet con With the Pride su Radio Monte Carlo, un'Italia divisa in due praticamente dai vostri messaggi che arrivano al 342-4141-762. Francesco a Bologna, 40 gradi in questo momento in macchina. A Sondrio ci dicono sembra novembre. Giorgio, Alto Adige, 29 gradi. Quindi, come dicevo, sembrano esserci diverse situazioni meteorologiche in questo periodo. Ci fermiamo, ci sono le breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: L'ora esatta con...
4: Caldo asfissiante.
5: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragico incidente aereo in Perù, dove un piccolo velivolo turistico è precipitato a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca. Nessun sopravvissuto tra le 13 persone a bordo. Tra loro c'erano anche 7 italiani, 2 famiglie di Monza e Seregno. Alla base dello schianto, forse il meteo avverso. Ceuta prova a tornare alla normalità dopo la crisi migratoria degli ultimi giorni. Oltre 48.000 persone sono rientrate in Marocco, almeno 72 quelle annegate. Martedì il vertice tra i ministri degli interni europei. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa sulla base del modello Albania. Dietro front di Trump, che ha sospeso gli attacchi contro l'Iran in virtù di un principio di accordo sulla riapertura di Hormuz. Ma Teheran smentisce, nessuna intesa, lo stretto rimane chiuso. Secondo i media sauditi, il principe Bin Salman avrebbe convinto il presidente americano a evitare una nuova escalation. L'attentato in un bar di Mosca, 3 morti e 21 feriti. L'esplosione è stata causata da un ordigno artigianale portato nel locale da una donna mentre era in corso una festa di militari. Tra le vittime anche l'attentatrice, forse solo un corriere, ignaro di trasportare una bomba. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove una bomba uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Il ricordo di Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia. Corteo per la città, alle 10.25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario della tragedia. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bambino di Coredo di Trentino che nel 2017 entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo. Dopo 9 anni in stato vegetativo e i ricoveri in 4 ospedali, il suo cuore ha smesso di battere. A comunicarlo con un breve messaggio il padre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

10cc, I'm Not In Love, 1975, quasi sicuramente il pezzo di maggior successo per questa band di Manchester. Tra l'altro all'epoca erano anche piuttosto avanti dal punto di vista tecnologico. 1975, insomma, sono passati 51 anni per registrare tutte le varie cose corali, orchestrali. Registrarono 600 tracce, ciascuna su una nota diversa, e poi le misero una sopra l'altra per far sembrare una sorta di coralità. E I'm Not In Love è uno scherzo che il cantante scrisse per la moglie, che lo giudicava poco romantico, non gli dimostrava mai il suo vero amore. Gli disse: ok, allora vabbè, allora non ti amo, I'm Not In Love. Cominciamo così la nostra ultima ora insieme, 14:08, buon pomeriggio da Claudio Di Leo, in diretta fino alle 15. Qui da Roma c'è Gabriele Lo Bianco invece, che mi segue in regia a Milano, e poi ci siete voi, sempre graditi, M342 4141 762. Buona estate, amici miei, come sta andando la vostra prima domenica d'agosto? La nostra, finché siamo qui, non bene ma benissimo, soprattutto con la nostra grande musica, anche con Noemi. Sono tutti

Hello dal 2018. A proposito di Lady Gaga, ricordate Telephone, la collaborazione tra Lady Gaga e Beyoncé? Beh, ci sono dei nuovi indizi social e alcune dichiarazioni sia di Lady Gaga che di Beyoncé che sembra, insomma, mirare a un to be continued, a un sequel di quel Telephone. Ci sono ad esempio le foto su Instagram di Beyoncé con un telefono in mano mentre con l'altra mano mangia un hamburger, che richiamano un po' le scene del videoclip di Telephone, e in uno di questi scatti c'è anche una bandiera portoricana, dettaglio che ha fatto anche nascere su teorie di una possibile partecipazione di Bad Bunny. Voi come la vedete? Beyoncé, Lady Gaga e Bad Bunny, sembra un bel terzetto, insomma. Aspettiamo novità musicali, mentre nel 1997 c'erano Backstreet Boys, All I Have to Give.

0: The Backstreet Boys, All I Have to Give su Radio Monte Carlo. Sono rimasto un po' indietro con i vostri messaggi arrivati al 342-4141-762. Dai che tra poco recupero, va.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Ti aspettiamo!
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Che personaggio incredibile, The Voice, Frank Sinatra, LA is my lady su Radio Monte Carlo. Un po' di messaggi arrivati al 342-4141-762. C'è un'amica che ci segnala che oggi si conclude il Palio del Golfo a La Spezia, che è un palio tra imbarcazioni. Stasera c'è la serata finale ed è una manifestazione che sono ben 100 anni che c'è a La Spezia. Bene, riguardo il clima, Carmelo dice che c'è un caldo soffocante a Palermo. Per altri invece, tipo Graziana da Varese, dice 4 gocce le ha fatte, però non fa più fresco. Vedi Gabri, tu a Milano mi dici che fa più fresco, a Varese invece che lì a due passi, niente da fare. Poi Graziella sta preparando le valigie per partire. Oh, a proposito, visto che è tempo di partenze, metteteci in valigia, scaricate la nostra app, così che possiate ascoltarci ovunque voi andrete a consumare le vostre vacanze. Scaricate la nostra app, ci potete ascoltare in ogni parte del mondo. Un abbraccio grande invece a Maria Grazia, che ci scrive dai Campi Flegrei e dice: beh, con il respiro trattenuto ogni momento. E un abbraccio soprattutto a quello che ci racconta, le tante persone che sono dovute uscire di casa, o a tanti che hanno dovuto lasciare le proprie attività commerciali dopo le scosse di terremoto dei giorni scorsi. E ancora Bettina, che sta stirando, cioè mi ha mandato una bella foto dal suo balcone, visto la vista al lago di Garda. Mica male stirare così, cioè c'è, cioè una bella vista. Complimenti per il balcone, non solo per le piante ma anche per la vista lago che hai. Marco Mengoni dal 2016 e questa è Sai Che.
1: Sai che sono

0: Una preghiera per tanti di noi. Here comes the rain again. Magari Eurythmics appena riascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Corri da Troni!

0: Trovare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?

0: parte da Riccione.
1: Siamo pronti?
0: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
2: Ti aspettiamo!
3: Allora, deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Soul con Rush, le 14:46 qui su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, insieme ancora per un quarto d'ora circa, e poi saremo con il Porti, Marco Porticelli, per le prossime 4 ore. E per quelli che hanno il doppio numero sullo stesso telefono, perché magari hanno il numero aziendale, il numero personale, beh, so che WhatsApp sta per loro introducendo la possibilità di utilizzare due account sullo stesso smartphone, quindi due sim, due account, una funzione che consente di gestire, ad esempio, come dicevo, profilo personale e uno di lavoro senza dover cambiare dispositivo o disconnettersi continuamente. Prima era possibile associare un solo account a ciascun telefono. Per configurare il secondo account è necessario disporre di, chiaramente, di un secondo numero di telefono collegato o a una sim fisica o una eSIM, e di uno smartphone che sia compatibile con la gestione di più sim. La nuova funzione permette anche di passare molto più rapidamente da un account all'altro senza interrompere l'accesso a uno dei due. Inoltre, ogni profilo mantiene poi le impostazioni indipendenti per privacy, notifiche, archiviazioni. Insomma, gli utenti possono personalizzare anche suonerie diverse, se il numero è un numero di lavoro o un numero privato, e questo mi sembra molto comodo per chi ha questo tipo di necessità di avere due numeri, due account, uno di lavoro e uno personale anche per WhatsApp. Sienna Spyro su Radio Monte Carlo, Material Lover.

B.B. King e la sua chitarra, due voci inconfondibili, Into the Night dal 1985. Devo salutare questi amici che ci dicono in costiera amalfitana non c'è brezza così come nel litorale romano, però guarda che foto che mi avete mandato, siete belli in barca, che vi importa se c'è brezza o no, state una pace sicuramente. Oh, come vi dicevo, ovunque voi andiate, portateci con voi, scaricate la nostra app, potete ascoltarci in tutto il mondo, anche perché Radio Monte Carlo non ci lascia mai soli per tutta l'estate. Adesso Marco Porticelli tra poco continuerà per le prossime 4 ore, ma domani ad esempio avremo dalle 7 alle 11 Chiara Lorenzutti, dalle 11 alle 15 Giancarlo Cattaneo, dalle 15 alle 19 Andrea Munari, sempre con la grande musica di Radio Monte Carlo. E questo è Paul Simon.

0: Oh Simon, you can call me all. A chiudere il nostro appuntamento di 4 ore in questa domenica 2 di agosto. Grazie Gabriele Lobianco in regia a Milano. Tra poco Marco Porticelli per le prossime 4 ore qui su Radio Monte Carlo. Noi torniamo a stare insieme tra un paio di settimane. Da Claudio Di Leo, buon proseguimento di giornata. Adesso le Breaking News, il TGCom 24 e l'Autotraffic. Ciao!
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragico incidente aereo in Perù, dove un piccolo velivolo turistico è precipitato a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca. Nessun sopravvissuto tra le 13 persone a bordo. Tra loro c'erano anche 7 italiani, 2 famiglie di Monza e Seregno. Alla base dello schianto, forse il meteo avverso. Dietro front di Trump, che ha sospeso gli attacchi contro l'Iran in virtù di un principio di accordo sulla riapertura di Hormuz. Ma Teheran smentisce, nessuna intesa, lo stretto rimane chiuso. Secondo i media sauditi, il principe Bin Salman avrebbe convinto il presidente americano a evitare una nuova escalation. La crisi migratoria a Ceuta, oltre 48.000 persone sono rientrate in Marocco. Per Madrid sono 72 le vittime, ma le autorità locali riferiscono di aver recuperato in mare 88 corpi. Martedì il vertice d'urgenza UE. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa sulla base del modello Albania. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove una bomba uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Il ricordo di Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia, un dolore infinito in città, il corteo di commemorazione. Dopo anni di lotta si è spento oggi il 13enne Mattia Maestri. Era in stato vegetativo dal 2017, quando entrò in coma per un'infezione di Escherichia coli contratta dopo aver mangiato formaggio a latte crudo. Lo ha annunciato il papà, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Terza giornata degli europei di nuoto a Parigi. Italia già a quota 3 medaglie. Alle 16 in vasca Pelati e Ruggero nel nuoto artistico. Alle 19 Pellacani in coppia con Santoro nel sincromisto da 3 metri. Pellacani alle 22, protagonista anche della finale del trampolino da 1 metro. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per traffico sull'A1 in direzione Milano, tra Calenzano e il Bivio per la variante e tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest. Incolonnamenti per traffico anche sull'A23 per 10 km tra Pontebba e Ugovizza, viaggiando verso il confine di Stato. Infine, sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno si segnalano rallentamenti a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Pesco-Lanciano, procedendo verso l'incrocio San Salvo-Marina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del Digitale Terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

di grande classe che ci viene offerta dalla voce di Sade alle 15:08 su Radio Monte Carlo. Sade, che è stata scelta per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame di quest'anno, annuncio che è stato dato ad aprile e con cerimonia che si terrà il prossimo 14 di novembre. Questo è un riconoscimento che celebra un po' una carriera straordinaria costruita con appena 6 album ma oltre 50 milioni di dischi venduti. Intanto continua anche il successo delle ristampe in vinile, il cui ritorno, parlo del supporto, è un fenomeno globale che conquista anche il nostro paese, spinto un po' dal fascino del vintage e dal piacere di avere un oggetto fisico in un'epoca di musica digitale. Questo accade per molti album di Sade, tra questi lo stesso Diamond Life, che è rientrato nelle classifiche britanniche proprio in questa versione. Allora, siamo pronti a cominciare, 4 ore da trascorrere insieme, abbiamo un po' di saluti da fare, intanto a Gabriele Lobianco che è con me in regia e con me passerà queste 4 ore, ringraziamo anticipatamente anche Paolo Ravasi per la playlist di questo fine settimana e Claudia De Rio in redazione programmi. Come sempre anche un abbraccio a chi ci ha preceduto, dunque anche Claudio Di Leo e Stefano Gallarini. Stefano ha aperto la nostra mattinata, proseguito proprio Claudio che abbiamo salutato qualche minuto fa e che sarà in vacanza per le prossime 2 settimane, ma noi siamo qua. Siamo qua e siamo pronti a farvi compagnia anche per tutto il mese di agosto. Come giustamente sottolineava Claudio, potete portare con voi Radio Monte Carlo e ascoltarci attraverso l'app in tutto il mondo. E allora, tante belle cose da raccontarvi quest'oggi. Ricordiamo anche il numero, così interagiamo anche un attimo. 342 4141 762 e il prossimo è dei Seiko.

Best Thing I Never Had, lei è Beyoncé, che continua a essere protagonista anche lontana dal suo tour, perché nelle ultime settimane, parliamo di luglio, quindi qualche settimana fa, ha sorpreso il pubblico salendo su un palco insieme a Jay-Z, suo marito, durante il concerto che ha celebrato i 30 anni di Reasonable Doubt, e che è l'album proprio di Jay-Z. Un'apparizione molto speciale, ha infiammato un po' la gente che era presente, soltanto 45.000 erano lì allo Yankee Stadium di New York, e questo conferma quanto ogni sua uscita dal vivo, parliamo di Beyoncé, riesca a trasformarsi in un grande evento. Bella cosa, perché poi è salita anche Blue Ivy Carter, la figlia, che ha suonato il pianoforte durante l'esecuzione del brano Feeling It, quindi buon sangue non mente, come si dice in questi casi. Sono le 15:17 minuti, state ascoltando, spero piacevolmente, Radio Monte Carlo, magari sdraiati al sole su una spiaggia. La prossima è tutta per voi ed è di Ronan Keating, eccolo qua.

0: E molti di voi ricorderanno Notting Hill, dove Hugh Grant viene visto presente in questa casa con la porta blu. Beh, dimentichiamoci questa cosa, il fascino tipico delle dimore da commedia romantica britannica degli anni 90, perché l'attore in realtà vive al Chelsea insieme alla moglie e i tre figli in una proprietà acquistata non tanto lontano nel 2019 per una cifra che va intorno ai 17 milioni e mezzo di sterline. Nella zona abiterebbero anche Pippa Middleton e il marito James Matthews. Insomma, abbiamo fatto un po' di gossip. Radio Monte Carlo 15:22, era When You See Nothing at All da Ronan Keating.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Ok, Chicago su Radio Monte Carlo. Sapete che ogni estate Barack Obama pubblica la sua playlist stagionale, che è un mix di generi che spaziano dal folk all'elettronica, passando poi per il pop, l'hip hop e l'R&B. E ci sono alcune canzoni che quest'estate lui ha deciso di mettere. Per esempio, il primo brano della sua playlist è Song of Good di Hope, di un album del 2012, che è un pezzo che lui e Michelle amano particolarmente. Il riferimento è a Glenn Hansard, che è cantautore irlandese ed ex frontman dei Frames, che è scomparso proprio lo scorso 29 luglio. Ma c'è anche Ray con Where Is My Husband, tra i più ascoltati del 2025 anche nella sua playlist. Poi si dà anche alla selezione scandinava con She Did It Again, tra Tyla e Zara Larsson. Non manca comunque anche Drake con Ran to Atlanta, mentre i brani pop rock spaziano da Charlie Brown dei Coldplay a Going Shopping degli Strokes e un classico Revolution dei Beatles. Completano il quadro anche gli artisti storici, perché nella sua playlist c'è Nina Simone, c'è Chaka Khan e nomi emergenti che comunque fanno parte di quel genere. Insomma, un buon gusto anche da parte sua. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 3:30 precise di questa domenica pomeriggio, insieme fino alle 7 di questa sera, e la nostra grande musica ci riporta in Italia. Lei è Elisa.

Miley Cyrus insieme a Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood, questa era Secrets su Radio Monte Carlo. Parliamo di viaggi, per tutti quelli che sono in viaggio c'è una notizia che ci fa ripensare al nostro viaggio, perché sembra che quello perfetto significa adesso arrivare con calma. Una volta si pensava ad arrivare il prima possibile per cominciare le nostre vacanze, ma in tutta Europa sta crescendo il cosiddetto Rail Revival ed è un modo diverso di vivere il viaggio, cioè chi prende il treno racconta di poter leggere, di lavorare, di osservare il paesaggio che cambia praticamente fuori con lo scorrere dello stesso viaggio, e il tragitto permette anche magari di socializzare con qualcuno che viaggia insieme a te e fare quattro chiacchiere in maniera un pochino più rilassata. Le 15:37 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo e buon viaggio a chi lo fosse in questo momento. Ascoltiamo Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, Tanita, Tikram e Twist in My Sobriety.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Allora, deciso, montagna.
16: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
16: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
16: Mi hai convinto, prenotiamo.
15: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

Night, lui è Christopher Cross, Radio Monte Carlo. Siamo a 10 minuti, poco meno, dalle 4 di questa domenica pomeriggio potrebbe essere anche il momento per bere un caffè, ma bere semplicemente un caffè non basta più, perché nel mondo stanno nascendo sempre più locali dove il caffè diventa una vera esperienza e diventa quasi una degustazione, proprio come accade per il vino. Spiccano locali di Tokyo, Copenaghen, Melbourne e Seoul, dove si prenotano dei tavoli per assaggiare caffè differenti provenienti da singole piantagioni, preparati con delle tecniche diverse e accompagnati da raccolti e soprattutto da racconti degli stessi baristi che lo preparano. Quindi chi se ne occupa spiega il profilo aromatico, racconta il produttore, suggerisce il bicchiere giusto e perfino la temperatura ideale. Un rito, ed è un fenomeno che racconta un po' un cambiamento decisamente più ampio, perché sempre più persone preferiscono consumare meno ma scegliere il meglio. Quindi la qualità vale per il vino, vale per il pane, vale per il cioccolato e adesso vale anche per il caffè. Un mondo dove tutto va veramente troppo veloce, anche la pausa per un caffè sta diventando un piccolo rito, e questo va detto proprio in questo momento in cui molti magari sono in vacanza e decidono di regalarsi qualche minuto per un caffè. La cosa ideale è sedersi e gustarselo, magari facendosi raccontare anche una storia, accompagnati da della buona musica. Per quella ci pensiamo noi di Radio Monte Carlo, e la prossima ci porta ai Tiro Mancino. Questa è Vento del Sud.

0: Sappiamo che è una data un po' lontana, il 31 di ottobre, ma ci sarà un concerto speciale di Halloween proprio dei Duran Duran che abbiamo appena sentito e si terrà il 31 di ottobre presso la celebre arena di O2 a Londra, quindi non prendetevi impegni per quella data se amate la loro musica. Abbiamo sentito Ordinary World su Radio Monte Carlo e adesso Breaking News del TGcom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Martedì il vertice d'urgenza UE sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa, sulla base del modello Albania. Intanto dall'exclave spagnola il leader del partito Vox chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera con il Marocco. Trump sospende gli attacchi all'Iran e apre al dialogo. Ora un rapido accordo sulla riapertura di Hormuz. Ma Teheran insiste, nessuna intesa, lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e smentisce di aver chiesto al presidente americano di fermare i raid. 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico in Perù. Erano 2 famiglie brianzole di Monza e Seregno. Il governo locale ha aperto un'inchiesta. Possibile la sospensione dello scalo di Pisco, da dove era decollato il velivolo, alla volta del sito archeologico delle linee di Nazca. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Taon di Revel ha abbordato la petroliera Toa Paio, appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. L'ammiraglia ha controllato la nazionalità dell'imbarcazione, che batteva bandiera camerunense. Per l'equipaggio, i complimenti del ministro Crosetto. Bologna ricorda gli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Le parole di Mattarella: la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia. Si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, protestano i familiari delle vittime. Primi indagati per il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. 3 persone accusate di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Intanto proseguono le ricerche degli ultimi 3 dispersi, una donna e 2 uomini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Guilty, sono Barbara Streisand e Barry Gibb su Radio Monte Carlo ad aprire la nostra seconda ora. Buon pomeriggio, buona estate e soprattutto buone vacanze per chi è in vacanza, da Marco Porticelli e da Gabriele Lobianco che è con me in regia. Insieme fino alle 7 di questa domenica pomeriggio, andremo verso la serata e allora cominciamo a pensare alla cena di questa sera, perché c'è una notizia curiosa che riguarda il menù. Non so se vi è mai capitato di aprire il menù davanti al cameriere o prima che arrivi il cameriere al ristorante e rimanere lì indecisi. Dovete sapere che anche uno dei più grandi fisici del Novecento, che si chiama Richard Feynman, si era divertito a trasformare questo dubbio in un problema matematico. La cosa curiosa è che alcuni ricercatori hanno recentemente ricostruito proprio i suoi appunti e hanno scoperto, senza rendersene conto, moltissime persone adottano strategie molto simili a quelle che sono state descritte da lui. Non scegliamo in modo completamente casuale, ma confrontiamo mentalmente il rischio di perdere il piatto migliore, ed è la stessa logica che usiamo quando scegliamo, che ne so, un albergo, una casa o persino una serie televisiva. Anche perché banalmente scegliere, che ne so, un piatto di spaghetti alle vongole potrebbe essere molto più scientifico di quanto sembri, secondo quello che viene raccontato in questo articolo. A questo punto, voi da che parte state? Siete quelli che prendono sempre la stessa cosa perché andate sul sicuro, o amate provare magari dei piatti nuovi? Qual è il piatto che non volete mai dividere con nessuno? Un paio di quesiti che accadono sempre quando ci si trova a cena con amici e anche con parenti stretti. Se volete risponderci, c'è il nostro numero 342 4141 762.

Hold on, lui è Michael Bublé, questa è Radio Monte Carlo. Quando si parla di cibo incontriamo sempre molti gusti dei nostri ascoltatori. Allora, indecisi davanti alle scelte su un menù, siete quelli che prendono sempre la stessa cosa perché andate sul sicuro, e qual è il piatto che non volete mai dividere con nessuno? Nessun piatto da dividere, scelgo sempre qualcosa che non ho mai provato, è quello che ci scrive Barbara. Tortelli di zucca che immancabilmente faccio la domenica mattina, poi li mangio a pranzo. Un saluto a Marco che ci scrive dalla provincia di Brescia. Il dolce non si tocca mai e poi mai, lo scrive Mary da Povoletto in provincia di Udine. E poi ci scrivono, e essendo una buona forchetta di solito preferiscono scegliere cose particolari che non mi cucino, e se sono in compagnia di qualcuno che ama mangiare solitamente scegliamo piatti diversi in modo da poterli condividere. E questo messaggio arriva da Antonella di Albenga. Grazie per tutte le vostre riflessioni. Questa è Radio Monte Carlo, domenica pomeriggio, buona estate e buone vacanze. Discutiamo un po' di cose simpatiche, ma ascoltiamo anche buona musica, adesso quelle dei Tok Tok.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
9: Oh, Obi, tutto è possibile.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

Sultans of Swing sono i Dire Straits su Radio Monte Carlo. Quante cose si scoprono poi a distanza di anni. Per esempio, una canzone intitolata Private Dancer che conosciamo, composta nel 1982 e cantata da Tina Turner, non fu inclusa nell'album dei Dire Straits Love Over Gold, perché giustamente Mark, che scrisse la canzone, decise di affidarla alla voce di una donna, e non scelsero certamente a caso, perché scelsero appunto Tina Turner. Finì così per darla proprio a lei, con risultati spettacolari. Tina, tra l'altro, chiese alla band di registrarla con lei in uno studio di Londra, a nord di Londra, e questa storia è rimasta comunque negli annali. Sono le 16:29 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo, buona estate e grazie per averci scelto. Torniamo alle cose un po' più nuove, c'è la nuova di Teddy Swims, questa si intitola Mr. Know It All.

0: E c'è da dire che la musica pop britannica ha vissuto veramente un momento di profonda intensità soltanto un paio di mesi fa, il 1 giugno, alla Royal Albert Hall di Londra, dove si sono presentati due figure molto influenti, Robbie Williams e Gary Barlow, che si sono abbracciati, storici componenti dei Take That. Li abbiamo ascoltati su Radio Monte Carlo con Back for Good.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su

0: fiat.it.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Alice for Lover, lui è Al Jarreau e questa è Radio Monte Carlo. Qualcuno ci scrive con faccina sofferente e accaldata: non tutti siamo in vacanza, ma noi siamo qua per voi, siamo qua anche per quelli che in questo momento sono impegnati. Ma vediamo anche un po' di numeri, perché secondo Asso Turismo, agosto in crescita per quello che riguarda il turismo, e parliamo di 96,7 milioni di pernottamenti previsti in Italia per questo mese. Un trend che resta comunque complessivamente positivo, anche se si inserisce in un'estate che è stata segnata da rincari dei prezzi, dei carburanti e dei trasporti. Il mercato si presenta un po' frammentato, con andamenti differenziati per aree geografiche e tipologia proprio di prodotto scelto. Il caldo intenso e la stabilità del meteo continuano a favorire mare, lago e montagna, con delle prospettive molto positive almeno fino alla settimana di Ferragosto. Le città d'arte invece registrano un rallentamento della domanda, soprattutto italiana, penalizzata chiaramente dalle temperature elevate. Per il settore termale invece è atteso un trend di crescita leggerissima, trainato dalle strutture all'aperto che piacciono sempre tantissimo. Poi il momento relax è una cosa che viene gradita praticamente da tutti. Radio Monte Carlo e la nostra grande musica. Sentiamo anche Good Reason, la voce è quella di Gracie Abrams.

Sign of the Times, lui è Prince e c'è una buona notizia perché Purple Rain, il musical su Prince, arriverà finalmente a Broadway, musical che debutterà ufficialmente proprio la prossima stagione. Le anteprime inizieranno al Majestic Theater di New York il 12 marzo del 2027, prima dell'apertura ufficiale che avverrà il 12 di aprile. Radio Monte Carlo e la nostra grandissima musica, pochi minuti dalle 17 c'è Sasha e If You Believe.

0: You Believe. Sasha chiude la nostra seconda ora. Radio Monte Carlo, subito breaking news del TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Taon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità. Per l'equipaggio, i complimenti del ministro Crosetto. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. In Perù, 7 connazionali tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Possibile la sospensione dello scalo di Pisco, da dove era decollato il velivolo. Martedì il vertice d'urgenza UE sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa, sulla base del modello Albania. Intanto, dall'exclave spagnola, il leader del partito Vox chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera con il Marocco. Bologna commemora gli 85 morti della strage alla stazione di 46 anni fa. Il ricordo di Mattarella. La strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia. Si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo. Protestano i familiari delle vittime. Tennis al via il Canada Open. Oggi 3 azzurri in campo. Alle 18.30 ore italiane a Montreal, Matteo Berrettini sfida l'argentino Navone. A Toronto, Lucrezia Stefanini contro la colombiana Osorio alle 20, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Gibson alle 23.30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Amazing, lui è George Michael e questa è Radio Monte Carlo. Sono 6 minuti trascorsi dopo le 17. Buona serata e buona domenica da Marco Porticelli e Gabriele Lo Bianco con me in regia. Insieme fino alle 7 di questa sera. Devo dire che le tecniche usate dai malintenzionati ai danni degli automobilisti ogni giorno conoscono delle novità, ma spesso i ladri rispolverano anche dei vecchi trucchi basati sull'effetto sorpresa. Notizia che arriva da Al Volante, dove si racconta della truffa della bottiglietta di plastica. La dinamica del raggiro è molto collaudata. Che cosa succede? Che il malvivente addocchia la vettura o il proprietario della vettura come bersaglio e, sfruttando la sua assenza, incastra la bottiglia di plastica schiacciata nello spazio tra lo pneumatico e la carrozzeria, quasi sempre sulla ruota posteriore dal lato passeggero. In questo modo, quando l'automobilista si avvicina all'auto per salire a bordo, non si accorge di nulla. Alla partenza, chi guida accende il motore e inizia la manovra per uscire dal parcheggio. Un rumore dato dalla rotazione della ruota schiaccia con violenza la plastica contro il passaruota e produce appunto questo forte scricchiolio, molto simile a un guasto meccanico. Che cosa succede? Allora si scende dall'auto per verificare che cosa stia succedendo. Nella fretta e nel panico però si dimentica il quadro acceso con le chiavi. È lì che scatta la truffa, perché il complice sale a bordo o si porta via direttamente la macchina o altrimenti raccoglie tutto quello che può raccogliere in quel momento: portafogli, borse, telefoni e cose di questo genere, e poi scappa via. Quindi evitare di cadere in questa trappola è molto facile. Bisogna mantenere la calma, adottare alcune buone abitudini. Per esempio il rapido controllo prima di salire a bordo, se si scende spegnere sempre il quadro, addirittura chiudere le portiere e dunque non scendere fino a quando non si è sicuri di aver fatto almeno queste operazioni. E poi se possibile, prima di tutto raggiungere una zona illuminata ed affollata e nell'eventualità avvisare anche le forze dell'ordine. È sempre bene avere una certa cautela quando ci si trova di fronte ad un imprevisto. Allora, Radio Monte Carlo è la nostra grandissima musica. Un saluto, un abbraccio a tutti voi che state lavorando, ma anche a quelli che sono in vacanza, così pensiamo a tutti. Arriva anche Jason Mraz, questa è Pancakes and Butter.

prima di partire per un lungo viaggio era Irene Grandi su Radio Monte Carlo. Sono le 17:16 e ancora una volta grazie per averci scelto e buona estate e buona vacanza per chi naturalmente è in vacanza. L'uomo da miliardi, stiamo parlando ovviamente di Michael Jackson, il successo postumo grazie al film biografico e non soltanto, perché ricordiamo che Billie Jean per esempio ha superato i 2 miliardi entrando nel ristrettissimo club delle canzoni che hanno raggiunto questo traguardo. Parliamo ovviamente di pezzi scaricati. Lo ascoltiamo su Radio Monte Carlo, Michael Jackson, questa è Earth Song.

0: Michael Jackson, che arrivò nel Principato di Monaco nel 1996 all'apice della sua carriera per i World Music Awards, esibizione proprio con questa canzone Earth Song, che rimane uno dei momenti più memorabili nella storia di questa cerimonia che si è tenuta appunto a Monaco. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Marley su Radio Monte Carlo. Sapete che sta tornando di moda essere sempre più curiosi, e non si parla soltanto di leggere libri, ma del piacere di imparare, di seguire un podcast sulla storia, di visitare una mostra, di iscriversi a un corso di fotografia anche a 50 anni e anche oltre, di imparare a suonare uno strumento senza voler diventare dei professionisti. Si parla di una reazione naturale a un mondo in cui siamo sommersi praticamente da informazioni velocissime. Più aumenta il rumore e più cresce proprio questo desiderio di approfondire qualcosa che ci sfizia. È una forma di benessere mentale, anche perché imparare vuol dire allenare il cervello, mantenere viva la curiosità e continuare a stupirsi. Questo è quello che raccontano i più esperti. Esiste soltanto il momento in cui smettiamo di farci domande, forse quello è l'unico rischio da evitare assolutamente, quindi cercare sempre qualcosa di curioso da imparare è la regola fondamentale. La nostra grande musica adesso con Beth Brennan e Femi Cuti, eccoli qua.

Una possibilità, lei è Malika Ayan, Radio Monte Carlo, le 17.34, tendenze dell'estate, spegnere il telefono. Secondo una ricerca che è stata condotta in tutta Europa, sempre più persone sentono il bisogno di disconnettersi dalla tecnologia durante il tempo libero. Forse abbiamo accennato anche a questa cosa ieri, raccontando di quale sia effettivamente il bisogno di avere un po' più di relax e il fatto di evitare di scorrere tra le varie notifiche è quello che aiuta di più a trascorrere un buon periodo di vacanza. Ascoltate comunque la radio, la nostra compagnia è fondamentale, che vi segue ovunque voi siate, anche in tutto il mondo, grazie all'app ovviamente di Radio Monte Carlo.

0: Proprio a giugno dello scorso anno è uscito un cofanetto molto prezioso contenente 7 album inediti e completi per un totale di 83 pezzi scritti e registrati nell'arco di 35 anni, dall'83 al 2018, del grandissimo artista che abbiamo appena sentito su Radio Monte Carlo, ovvero Bruce Springsteen.
1: La musica più bella per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Monte Carlo, Sunday Music. Ogni domenica sera, dalle 19 alle 22.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Company, gli iscritti politi su Radio Monte Carlo, non me ne voglia chi non è in vacanza e magari impegnato con il lavoro, ma parlo ancora di un argomento legato al turismo, il turismo gastronomico che è diventato uno dei motori principali delle vacanze nel mondo. Ci sono ricerche abbastanza recenti, ricerche internazionali, che raccontano che il cibo non è più un dettaglio del viaggio e spesso il motivo per cui si sceglie anche una destinazione. Oltre 6 viaggiatori su 10, questo è quello che raccontano i dati, dichiarano che la gastronomia conta molto più oggi rispetto a qualche anno fa, addirittura ci si rifà a 5 anni fa. Non si cercano soltanto ristoranti stellati, la vera esperienza è mangiare dove mangiano gli abitanti del posto. Questa è una cosa che un po' mi riguarda, perché io quando viaggio, vado all'estero, generalmente non cerco la cucina italiana. Anche se ci sono molto affezionato, mi piace tantissimo, però il bello è scoprire anche la cucina di altri posti, fa parte della cultura ed è bello comunque assaggiarla. Gli esperti parlano di food travel, itinerari costruiti intorno ai sapori locali, e c'è un'altra curiosità: sempre più persone, quando arrivano in un paese estero, generalmente si fanno un giro al supermercato, perché racconta molto della vita quotidiana di un luogo, ed effettivamente è così. Allora, la nostra grande musica e la canzone che sta per arrivare è una canzone nuova da Natalie Imbruglia, si intitola Upside Down.

Ma Faith in You, questo era Sting e questa è Radio Monte Carlo. A proposito di persone che ci seguono anche da oltreoceano, dall'altra parte del mondo, salutiamo Lia che ci sta ascoltando in questo momento dal Messico grazie alla nostra app.

0: Vi chiude la nostra terza ora, siete su Radio Monte Carlo, adesso breaking news del Digicom 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, Digicom 24, breaking news.
3: Ben trovati da Mattia Avenini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper distrutto e due auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 5 feriti. Ancora da accertare le cause e la dinamica. Sul posto 118 e polizia, la strada è stata chiusa. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. In Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio, i complimenti del ministro Crosetto. Incidente aereo in Grecia, dove due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre erano impegnati a spegnere un rogo boschivo nella regione dell'Attica. I due piloti di uno dei due velivoli sono salvi e in buone condizioni di salute, disperso invece l'altro equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-orientale per quasi tutta la prossima settimana, causando una prosecuzione della severa ondata di calore in atto. Almeno fino a sabato 8, termometri fino a 38-40 gradi tra Emilia-Romagna e le regioni centrali, la Puglia, la Sardegna, mentre all'alba si farà fatica a scendere sotto i 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo per domani, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera nelle Alpi e in Appennino, soprattutto sul settore centrale. Sul Principato di Monaco, sole e caldo intenso con il termometro nel pomeriggio fino a 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sull'A24 tra Carsoli Oricola e Tivoli viaggiando verso Roma. Sul traforo del Monte Bianco si segnalano code in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine, sulla statale 79 bis Terni si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente tra gli incroci Labro Moggio e Greccio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Pets to be in love era Gino Vannelli su Radio Monte Carlo. Buona serata da Marco Porticelli e da Gabriele Lobianco che è con me in regia. Ancora un'oretta insieme, poco meno perché sono le 18:08 minuti. Avete anche voi il barattolino in cucina, il barattolino di vetro dove dentro ci finiscono le monetine da 1, 2, 5 centesimi che nessuno vuole in tasca. Allora attenzione, perché prima di svuotarlo e portarlo in banca vale la pena guardarci dentro con un minimo di attenzione, perché alcune di queste monete potrebbero essere quelle giuste, quelle che hanno valore collezionistico. Dipende ovviamente da un incrocio di fattori che i numismatici valutano insieme. Il primo è il numero di esemplari coniati: più è bassa, più la moneta diventa ambita. Conta anche l'anno di conio. 2002-2003 restano i più ricercati. Poi c'è lo stato di conservazione. Non a caso la moneta fior di conio mai circolata può valere anche 10 volte di una identica ma consumata, ed è per questo che chi crede di avere in mano un pezzo raro non dovrebbe mai né pulirla né lucidarla. Infine gli errori di conio, che sono quelli che restano il fattore capace di far impennare le quotazioni. Queste sono informazioni di massima che ho raccolto. Voi che cosa fate con le monetine da 1-2 centesimi? Le accumulate? Le lasciate nei cassetti? Cercate di spenderle tutte? Avete ancora qualche vecchia moneta in casa? Non so, anche le lire vanno bene. Scrivetecelo al 342-4141-762, così condividiamo un po' di pensieri. E adesso la nostra grande musica, Harry Styles, questa è Dance No More. Never.

L'eccezione, lei è Carmen Consoli e questa è Radio Monte Carlo. Devo dire che qualcuno ha ancora un tesoretto in lire a casa. Per esempio c'è Federico, dice: ho 100.000, 20.000 e 2.000 lire in carta e monetine un bidone intero, mentre 500 lire in moneta, quella più vecchia, ci scrive Luciano. E poi c'è Vincenzo che invece dice che le monetine da 1-2 centesimi hanno poca importanza, quindi le lascia lì, usa quelle da 5 per ricaricare la chiavetta e prendersi il caffè in ufficio. Anche questa è una buona soluzione, quindi monetine da 1-2 centesimi o 5 le accumulate, le lasciate nei cassetti e cercate di spenderle tutte. Qualcuno, come dicevo, invece ci racconta di questo tesoretto ancora in lire con tagli abbastanza anche importanti. Il numero è 342 41 41 762.

0: for everyone. Heaven for Everyone erano i Queen su Radio Monte Carlo.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
7: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi monti alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
7: Esatto, ma anche della presa aula, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
9: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Su Radio Monte Carlo, tra le monete ritrovate in un libro, c'è un'amica che ci dice che ha addirittura ritrovato una banconota da 500.000 delle vecchie lire. Mamma mia, questo è un taglio veramente importante. E Alessandro da Milano dice, oltre alle monete, alle lire ritrovate, ricordiamo anche i gettoni del telefono. Hai ragione, perfettamente, anche quelli. Io ho trovato qualche gettone proprio qualche settimana fa. 18:29 minuti, Radio Monte Carlo, la nostra grande musica, c'è Kelly Rowland. Questa si intitola Stole.

0: Moonlight, i top loader su Radio Monte Carlo, e tra poco parliamo delle montagne russe rotanti più veloci al mondo.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
12: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

won't let you down, PhD su Radio Monte Carlo. Mancano 9 minuti alle 19, momento in cui vi lascerò al resto della nostra serata con grandissima musica e Sunday Music qua su Radio Monte Carlo. Allora, intanto chiudiamo il cerchio con le monete, perché ho ancora messaggi da parte di persone che hanno grosse collezioni: 5 centesimi del 1919, 500 lire del Regno d'Italia e tante altre ancora. Complimenti per la vostra pazienza e soprattutto per la grande passione. Ma dicevo qualche minuto fa delle montagne russe rotanti più veloci e più alte al mondo. Stanno per arrivare alle porte di New York e avranno un record, avranno addirittura 6 record mondiali. Sono le Bakunawa e sono delle vere e proprie record breaker. Apertura in programma per il prossimo 2027. Parliamo di 116 metri di altezza con una velocità di 160 km all'ora, pronte a battere i record mondiali, tra cui quello del primo lancio a testa in giù al mondo. L'attrazione è ispirata a un mitico serpente marino del folklore filippino e questa montagna russa promette un'esperienza che allo stesso tempo terrificante ed indimenticabile. Non la proverei. Dovrebbe conquistare 6 record mondiali, tra cui le montagne russe rotanti più alte, le più veloci, il primo lancio a testa in giù, la prima senza pavimento, quella con l'inversione più veloce su una trazione e l'inversione con stallo più lunga. Percorreranno un tracciato di 964 metri con 3 lanci distinti, mentre i passeggeri staranno seduti su vagoni senza pavimento che ruotano liberamente durante tutta l'esperienza. Questo significa che nessuna corsa sarà mai esattamente uguale all'altra. Ma fedele al suo nome, questa attrazione inizia con i passeggeri che scalano una salita quasi verticale a 90 gradi fino alla cima della sua imponentissima torre, per poi fermarsi brevemente in vetta. A seconda di come è ruotato il vagone, ci si potrebbe ritrovare a fissare dritto verso il cielo, direttamente verso terra o da qualche parte nel mezzo di pochi istanti prima di precipitare nel vuoto a una velocità da autostrada. Ogni vagone trasporterà 20 passeggeri e l'esperienza durerà circa 2 minuti e 17 secondi, e saranno i 2 minuti e 17 secondi più terrificanti e più lunghi della vita quando si prova un'attrazione del genere. È anche vero che bisogna avere la predisposizione, ci sono i dovuti controlli prima di salirci a bordo. Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. Adesso sentiamo One Wonderful Thing da Aaron.

0: Sweet Surrender dei Wet Wet Wet ed è l'ultima che ascoltiamo insieme per queste quattro ore trascorse qua su Radio Monte Carlo. È stato un vero piacere anche lavorare con Gabriele Lobianco in regia, con Paolo Ravasi che si è occupato della playlist, e ringraziamo anche Claudia De Rio per la redazione programmi. Io sono Marco Porticelli, vi do appuntamento alla prossima settimana, ci sentiremo sempre nel weekend in questo orario, cioè tra le 15 e le 19. Adesso breaking news del TGCOM 24, meteo, autotraffiche, a seguire Sunday Music. A tutti una buona settimana. Ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper e tre auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 27 feriti, di cui 3 gravi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. Sul posto 118 e polizia, la superstrada è stata chiusa. Al largo di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta dal Benin a Istanbul, in corso le verifiche sulla documentazione acquisita. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980 con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. Un 36enne investito da una macchina stanotte a Somma Lombarda, in provincia di Varese. Non si è trattato di un tragico incidente, ma di un omicidio volontario. La vittima si era fermata ad aiutare una donna, ma è stata scambiata dall'ex fidanzato di lei per il suo amante. L'uomo, 43enne, è stato arrestato. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti. Ufficiali gli arrivi di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese, in arrivo dal Paris Saint-Germain, si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo. Meteo con...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-orientale per quasi tutta la prossima settimana, causando una prosecuzione della severa ondata di calore in atto. Almeno fino a sabato 8, termometri fino a 38-40 gradi tra Emilia-Romagna e le regioni centrali, la Puglia, la Sardegna, mentre all'alba si farà fatica a scendere sotto i 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo per domani, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera nelle Alpi e in Appennino, soprattutto sul settore centrale. Sul Principato di Monaco, sole e caldo intenso con il termometro nel pomeriggio fino a 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 in uscita ad Ancona Nord in entrambe le direzioni. Sul traforo del Monte Bianco vengono segnalate code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine, sulla statale 42 del Tonale della Mendola si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio in Cudine. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
7: Sunday Music.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
9: possibile. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
13: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
12: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
0: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. La Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Monte Carlo, meteo con...
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-orientale per quasi tutta la prossima settimana, causando una prosecuzione della severa ondata di calore in atto. Almeno fino a sabato 8, termometri fino a 38-40 gradi tra Emilia-Romagna e le regioni centrali, la Puglia, la Sardegna, mentre all'alba si farà fatica a scendere sotto i 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo per domani, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera nelle Alpi e in Appennino, soprattutto sul settore centrale. Sul Principato di Monaco, sole e caldo intenso con il termometro nel pomeriggio fino a 34 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord Casal Bordino in direzione Pescara. Code per traffico sulla A25 in entrata a Cocullo in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Monopoli procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
6: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco. Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2026.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Do you like jazz? Do you like
1: jazz? Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
0: Meglio della musica jazz in un'unica web radio. Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Io penso a te. Ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
18: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
17: Sunday Music.

0: avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
4: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
5: Monte Carlo Night Story.
4: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
5: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Night's Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Con

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
2: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon.
3: Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon,
3: Blue Moon.
2: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero.

0: puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Night's Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN zero e TAE zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia!
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

glory.

sanctified be thy holy name, vilified, crucified,

0: Monte Carlo Nights Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Monte Carlo Nights. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Night Fly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto sabato sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È crudele che la musica debba essere così bella. La musica ha la bellezza della solitudine e del dolore, della forza e della libertà. Ha la bellezza della delusione e dell'amore che non trova mai soddisfazione. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia. Benjamin Britten.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è così breve e dimenticare così lungo. Pablo Neruda.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non c'è nemico più temibile di quello di cui nessuno ha più paura. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Mahatma Gandhi.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Parla piano, se parli d'amore. William Shakespeare.